0: la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Cavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Spostiamo l'orologio 2 ore in avanti sull'orario di Pechino. Alle 8, quando ci mettiamo in marcia, è ancora buio. Direzione sud-est. Prima autostrada per un centinaio di chilometri e poi affrontiamo il deserto del Taklimakan. La striscia di asfalto taglia in due la sabbia, mentre il sole sorge regalandoci un'alba spettacolare. Il deserto ci accompagnerà per diversi chilometri con scenari di incredibile bellezza e dune altissime. Sosteremo per la notte in piccoli centri urbani definiti città oasi. Intorno solo deserto e sabbia. La prima sosta a Autan. Poi ci dirigiamo verso Minfeng. Stiamo attraversando il territorio dello Xinjiang. Qui tutti i villaggi sono protetti a monte e a valle da insediamenti militari. I controlli sono continui e noi, Moto for Peace, in questo lungo tratto di strada, rappresentiamo una semplice comitiva di turisti in viaggio di piacere, al fine di evitare qualsiasi problema burocratico che possa rallentare il nostro viaggio.
1: Noi siamo entrati come turisti. Questa è una città militarizzata. Fate attenzione, non uscite, possibilmente. È molto pericolosa, quindi quello che vi ho detto quando siamo partiti, lo Xinjiang è un posto pericoloso.
0: L'immenso deserto cinese sembra non finire mai. Ormai è consuetudine partire di notte e godere delle prime luci dell'alba in mezzo alle dune e alla sabbia. Il furgone bianco precede il gruppo e lo segue Andrea con il nostro operatore Daniele. Noi proseguiamo nel deserto fino a quando una segnalazione di Santina via radio ci avverte di un problema con il furgone.
2: Ok, passate e dopo vi fermate perché abbiamo un problema con il van.
0: Poco più avanti lo scorgiamo al fianco della strada in una cunetta, inclinato sulla destra con due ruote insabbiate. Una svista nell'accostare lungo la banchina. Ora bisogna intervenire rapidamente. Vittorio provvede immediatamente a legare il furgone bianco a quello blu con un cavo di traino, mentre il resto del gruppo si divide in due. I primi sostengono il furgone dalla parte inclinata, mentre i secondi lo spingono fuori dalla sabbia. Marco, al volante, alza una nuvola di polvere e dopo un interminabile minuto il furgone è nuovamente in strada.
3: Bravi!
4: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere. Contatti senza frontiere.
5: Ciao, sono Francesco Alongi, anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
6: International Music by Radio Moto for

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

Attenzione, in Italia se parcheggi in uno spazio riservato alla fermata del bus potrai pagare una sanzione da 165 a 660 euro.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Ciao, sono Alessandro Leo e lo sai che c'è? Che anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
2: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
3: Senti, tu hai curato insieme a altri colleghi, mi hai detto questo reportage che abbiamo visto. Com'è nata Moto for Peace?
4: È nata dall'idea di un poliziotto, quello che ha citato prima, Bernardo Lepore, che ama molto appunto il suo lavoro e il fatto di farlo in motocicletta, e però voleva coniugare questa sua passione con l'idea appunto di portare aiuti, di andare nelle realtà a conoscerle di prima mano, e quindi però partendo in modo organizzato, quindi con altri colleghi da tutta Europa, tutti appartenenti alle forze dell'ordine, quindi che sanno anche muoversi in situazioni pericolose, perché non è neanche prudente esporsi ai pericoli, poi magari ci sono rapimenti e anche, si creano anche pericoli al paese d'origine, quindi è importante organizzare, preparare, prendere contatti con le forze dell'ordine e di polizia locali, chiedere in certi punti, in certi passaggi delle scorte, perché le cose vanno fatte con intelligenza e quindi
3: è una sorta di Interpol della solidarietà.
4: Esatto, ed è appunto bello vedere quando arrivano in un paese, ci sono prima le riunioni con le forze locali, ed è anche per loro un incoraggiamento vedere uomini della polizia italiana ed europea, e anche per le forze dell'ordine locali, insomma, è importante che venga valorizzato anche il loro apporto.
3: E sicuramente, anche perché questo tipo di missione in motocicletta, come dici tu, ha dei rischi, cioè le strade non sono sicure, non sono luoghi di certo in cui uno può viaggiare così, no, tanto per.
4: Quest'anno due persone si sono fermate a causa della malaria e sono state riportate indietro, prima curate sul posto e poi, appena è stato possibile spostarle, sono state riportate in patria. Poi si viaggia sempre con dei camioncini che forniscano supporto, perché continuamente le moto si rompono, ci sono problemi.
3: Delle strade talmente disastrate che si rompono anche facilmente le moto.
4: E poi dormono in luoghi di fortuna, quindi non è una vacanza,
3: no.
4: Assolutamente.
3: Tutt'altro che una vacanza. Senti, abbiamo sentito parlare di un generoso finanziamento.
4: Sì, il Dicastero per lo sviluppo umano integrale, presieduto dal Cardinal Turkson, inizialmente ha dato solo un patrocinio, diciamo una benedizione, poi quando hanno visto invece i risultati e l'azione concreta che questi poliziotti stavano svolgendo, hanno stanziato 25.000 euro per la prossima spedizione.
5: Speciale Africans, i grandi successi africani.

Michael Bolotin nasce a New Haven, Connecticut nel 1953. Il nostro protagonista inizia il suo percorso musicale con una delle ballate che lo hanno reso celebre, ma con sonorità decisamente più rock. Negli anni 70, infatti, Michael è il frontman di band hard rock come i Black Jack e incide i suoi primi album solisti che strizzano l'occhio a quel genere. Forse pochi lo sanno, ma l'energia e la grinta che metteva in quelle performance erano già un chiaro segno del talento vocale che di lì a poco sarebbe esploso. Il vero punto di svolta arriva negli anni 80. Michael Bolotin decise di abbracciare un sound più melodico, concentrandosi sulle potenti ballate che diventavano il suo marchio di fabbrica. La sua voce roca, passionale e ricca di soul trova la dimensione perfetta in brani che parlano d'amore, di crepacuore e di speranza. Il successo non tarda quindi ad arrivare.

e arriva nel 1987 con il suo primo album The Hunger, che contiene la hit That's What Love Is All About. Ma è con l'album successivo, Soul Provider, del 1989, che Michael Bolton si consacra definitivamente come una star globale. Brani come How Am I Supposed to Live Without You, scritta insieme a Doug James, e When I'm Back on My Feet conquistano quindi le classifiche di tutto il mondo. La sua prima interpretazione, carica di pathos, emoziona milioni di persone e gli vale anche un Grammy Award.

Gli anni 90 sono il decennio d'oro per Michael Bolton. Il suo timbro vocale inconfondibile e la sua capacità di rendere ogni brano una performance sentita lo rendono uno degli artisti più richiesti. Il suo iconico look con i capelli lunghi diventa un'immagine infine distintiva, quasi un simbolo di quell'epoca musicale. Nel 91 l'album Time, Love and Tenderness consolida ulteriormente la sua fama con successi come Love is a Wonderful Thing, una magistrale cover di When a Man Loves a Woman di Percy Sledge che gli frutta un altro Grammy.

La sua versione non è una semplice cover, ma una reinvenzione che infonde nuova vita ad un classico, rendendolo tutto suo. Michael non è però solo un interprete straordinario, ma anche un prolifico cantautore e collaboratore. Ha scritto per esempio canzoni per artisti del calibro di Laura Branigan, Barbara Streisand, Cher, Kenny G, dimostrando una versatilità e un talento che vanno ben oltre la sua voce. Una voce definita da molti black, e dove qualcuno si è spinto a definirlo addirittura la Whitney Houston al maschile. Sicuramente un complimento non da poco. Con l'arrivo del nuovo millennium però Michael Bolton ha continuato sì ad esplorare nuove strade musicali, senza mai abbandonare però la sua passione per la melodia e il soul. Ha pubblicato album che spaziano dal pop alle cover di classici, dal pop al rhythm and blues, dimostrando una continua evoluzione artistica. Ha anche partecipato a diverse iniziative benefiche e si è dedicato a progetti televisivi e cinematografici, mostrando una personalità eclettica e sempre pronta a mettersi in gioco. La sua carriera è una testimonianza di longevità e di un talento inossidabile. Michael Bolton, con la sua voce potente e le sue ballate indimenticabili, ha creato una colonna sonora per le vite di molte generazioni, rendendoci chiaro che, a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una canzone che ci parli d'amore.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ciao, sono Nicolina e chiamo dalla capitale. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2003 Moto4Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto4Peace.
2: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
3: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
5: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
2: Music in the mix with your favorite DJ.

0: sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
1: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise, nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
5: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza.

0: Hi.
1: What you doing?
0: Writing.
2: Trasmissioni inedite, voci del passato, radio mitiche che non esistono più, un concentrato di esclusività, con radio tanto tempo fa, ogni sera e ogni notte, su Radio Moto for Peace.

0: protagonista il Weekend in Classic su Rete 8, l'italiana nel mondo. Corriamo, acceleriamo i tempi per recuperare il tempo prezioso furtivamente recuperato dai nostri amici della One People, come sempre, come accade ogni sabato ormai da tempo. 1989, sicuramente li avrete riconosciuti con questa canzone Be Free With Your Love. Sono gli Spandau Ballet. Un piccolo consiglio: volete andare al cinema questa sera, per esempio?
1: Rete 8 Network presentano Trailers in FM.
2: Uno degli uomini più famosi d'America.
3: Mi ameresti comunque se rimanessi completamente sfigurata.
2: Sta per innamorarsi di una donna.
3: Se non avessi più braccia né gambe.
2: Che cambierà la sua vita.
3: E una macchina mi tenesse in vita.
2: Per sempre.
3: Mi ameresti comunque?
4: No, ma potremmo rimanere grandi amici.
5: Kevin Costner, Kelly Preston, Gioco d'amore. Dal 31 marzo al cinema.
6: Posso sposarti a causa di mio padre?
7: Aspetta, ascolta, io non voglio sposare tuo padre.
6: Ma lo farai, Michael, che ti piaccia o no.
8: Hai conosciuto tutti. Questo è Vinny, Garvey e lì c'è zio Vito.
9: Dopo il successo di Notting Hill, torna Hugh Grant in una commedia romantica. Mickey, Occhi Blu. Dal 17 marzo al cinema.
10: Voglio fare una foto con te.
11: Venga anch'io.
10: No, aspetta, ne faccio prima una con Rosario. Posso? Facciamo un bello sguardo fascinoso.
11: Sorridi, Rosario.
12: Se non vuole sorridere non importa. Sono belli gli uomini pensierosi.
13: Preferisco il rumore del mare. Un film di Mimmo Calopresti con Silvio Orlando. Nei cinema dal 24 marzo.
1: Vota il tuo film all'indirizzo www.caminsu.it.
14: Rete 8 ti regala internet. Quando senti questa sigla, www.rete8.gratis. Per chi chiama da Varese e provincia, Rete 8 ti regala 24 ore di navigazione al giorno per un anno intero. Una casella email senza limitazioni di spazio, 5 mega di disponibilità web, quasi 100 pagine da dedicare a spazi non commerciali. www.rete8.gratis. Entra con noi in internet, da subito.
1: Rete 8 Network, l'italiana nel mondo.
0: Telex. Benvenuti al primo appuntamento con l'informazione con Richard Schui. Sono alle 14.30 in questo istante. Abordaggio di Rifondazione Comunista e dei Radicali della lista Bonino alla nave azzurra di Berlusconi nel porto di Livorno. Un barcone da pesca con bandiere rosse tenuto a distanza dalla pilotina della questura ha bordeggiato la nave. Militanti hanno intonato bandiera rossa e dispiegando uno striscione con su scritto Berlusca ha una barca di soldi, Rifondazione a un mare di idee. Risposta ad alto volume con l'inno di Forza Italia. Un successo con 1000 veicoli in piazza, la dimostrazione dei tir Lumaga, lo sottolinea il coordinamento unitario autotrasporto. La protesta è per il mancato rispetto degli accordi sottoscritti dal governo nel novembre del 1999. Manifestano a Brescia, Ferrara, Ancona e Pescara. Secondo il CUN, la velocità di marcia ridotta degli automezzi nel corso della manifestazione è la rappresentazione della rapidità del governo. L'anatema del Papa sulle manette facili: non ricorrere alla detenzione preventiva solo per ottenere informazioni, mantenere riservo con i mass media, assicurare celerità ai processi. Queste le raccomandazioni del Papa ai magistrati. Non si deve chiedere ai giudici di supplire alle omissioni del Parlamento, soprattutto quando in causa sono la vita e la morte dell'uomo, le biotecnologie e la pubblica moralità, detto il pontefice ai partecipanti al congresso dell'ANM, ricevuti in udienza. Fini ribadisce che Alleanza Nazionale chiede misure più severe nei confronti dei clandestini per il loro ingresso in Italia, ma anche per pene e misure molto più severe nei confronti di chi sfrutta gli immigrati. Il leader di Alleanza Nazionale afferma anche che il pacchetto sicurezza è scomparso nel nulla e che nessun carabiniere condivide le tesi di Pappalardo. Auspica che le parole del Papa non vengano strumentalizzate. Infine, sulla nave azzurra dice: abbiamo mezzi nostri. A proposito del caso Pappalardo, indaga anche la Procura Militare. Infatti il procuratore militare Antonino Intelisano sta leggendo le carte relative al documento redatto dal colonnello Antonio Pappalardo, che con le sue considerazioni sull'arma e sullo Stato ha sollevato un polverone. Dalle colonne del Corriere della Sera, il colonnello rincara la dose dalle sue accuse, spiegando che i politici ingannano la gente, e spiega di voler essere giudicato da un tribunale di magistrati, e aggiunge il militare: non voglio essere linciato dai politici. E adesso, prima delle news in lingua francese, ecco le previsioni meteo in alcune località italiane.
1: Meteo 8 Italia.
0: A Milano oggi il cielo è parzialmente nuvoloso, la temperatura massima registrata a 16 gradi, per domani domenica previsti acquazzoni, parzialmente nuvolosa la giornata di lunedì, soleggiato invece le giornate di martedì e mercoledì, le temperature raggiungeranno i 22 gradi, le minime saranno comprese tra 4 e 11 gradi. A Messina parzialmente nuvolosa oggi la giornata, la temperatura massima 22 gradi, per domani ancora nuvole, soleggiata la giornata di lunedì, nuvole martedì, sole sereno per mercoledì, le temperature massime raggiungeranno i 25 gradi, le minime saranno comprese tra 13 e 15 gradi. E infine a Lecce oggi il cielo è molto nuvoloso, la temperatura massima di 19 gradi, per domani domenica nuvole, per lunedì cielo sereno con il sole, martedì qualche nuvola e ancora il sole mercoledì. Le temperature massime comunque raggiungeranno appunto mercoledì 27 gradi, le minime invece quella di lunedì con 4 gradi. E adesso le news in lingua francese.
1: Rete 8 e 3.
0: Au sommaire de ce magazine européen, un an après la campagne aérienne de l'OTAN contre la Yougoslavie, la paix reste à gagner au Kosovo et pour Jacques Rupnik, spécialiste des Balkans, le bilan reste mitigé. La possible entrée dans l'Europe de l'archipel des îles Féroé, les 45 000 habitants de cet archipel de l'Atlantique du Nord souhaitent sortir du giron du Danemark. La Chambre haute du Parlement allemand a voté vendredi la levée de l'embargo contre les bœufs britanniques. Résultat, la France est un peu plus isolée. La position de la France ne change pas du tout, a déclaré le ministre de l'Agriculture Jean Glavany. Paris maintient donc son embargo qui avait été décrété en mars 1996 par Bruxelles pour prévenir tout risque de propagation de la maladie de la vache folle, puis levé le 1er août 1999 par les autorités communautaires. Et en bref, ce qui se passe dans le monde, pas d'accord sur l'adhésion de Pékin à l'OMC. La Chine devra encore patienter pour adhérer à l'Organisation mondiale du commerce. Les négociateurs chinois et européens se sont séparés vendredi. Évacuation après l'éruption du volcan Uzu. Les habitants d'Hokkaido, la grande île du nord du Japon, commencent à être évacués. Le volcan Uzu a est entré pratiquement en éruption depuis la journée de hier. Le président géorgien remercie pour son rôle dans la réunification de l'Allemagne. Le président de la Géorgie soigne son image et s'approche justement aux élections présidentielles du 9 avril prochain. Kosovo-Washington entoure ses troupes. Le secrétaire de l'État américain de la Défense, William Cohen, a ordonné le déploiement d'une unité d'élite de reconnaissance au Kosovo. Et puis pour conclure, encore Moscou remotive ses troupes. Le ministre russe de l'Intérieur s'est rendu en Tchétchénie après avoir décoré les soldats. Il leur a adressé un message ferme affirmant que la rébellion sera prochainement écrasée. Et pour conclure, la météo en France toujours. Prévision pour cet après-midi. Dans les deux tiers du nord de la France, nuages encore nombreux accompagnés localement d'un peu de pluie, notamment de la Normandie au nord de l'Île-de-France et à l'est. Dans l'ouest, léger mieux. Dans le sud-ouest, nuages et éclairci, dans le midi méditerranéen et davantage de soleil que de nuages, vent faible et modéré, températures sont rapprochent de normal. Et puis les prochaines informations, comme toujours, samedi prochain, toujours avec Richard Chu.
15: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
16: Three employees and two work trucks.
15: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
16: They sure are.
15: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
16: Shockingly low, huh?
15: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
16: I got it.
15: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
17: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: All'intelligenza artificiale, in questa edizione di Cocktail Magazine abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della sua risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Quindi ambito geopolitica e ordine globale. La geopolitica sarà sempre più multipolare. La competizione tra Stati Uniti e Cina continuerà a essere un tema dominante, con l'Asia che giocherà un ruolo sempre più centrale. L'Europa cercherà di mantenere un equilibrio, mentre regioni come l'Africa e l'America Latina potrebbero guadagnare maggiore rilevanza economica e geopolitica. Rischi e opportunità. L'intensificarsi della competizione per le risorse naturali come l'acqua e i minerali rari, necessari per le tecnologie avanzate, potrebbero innescare conflitti. D'altra parte, una maggiore cooperazione internazionale, soprattutto nei settori della sanità e dell'ambiente, potrebbe dare vita a nuove alleanze e a modelli di governance condivisi.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: Va ora in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Hsu.
7: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome.
8: Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Hsu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
9: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica, al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade. Number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor. He said.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti dell'ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: This is the World Parade New Hits.
6: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
3: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Sta squillando di nuovo?
1: Già.
0: Nulla osta di sicurezza superiore al tuo.
2: L'ufficiale al comando è una persona. È un ordine.
3: Cerca di nuove forme.
4: Non può volermi al comando di quella nave.
2: Deve aver fatto confusione. È lei che non vuole stare al comando. Che accidente è successo lì fuori?
4: È segretato.
2: Segretato. Senta, sono solidale con quello che sta passando. Ma voglio che scopra che cosa è successo a una. Potrà mollare al ritorno, ma adesso ho bisogno che rimonti in sella, capitano. È un ordine.

Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare Enterprise. La sua missione quinquennale è quella di esplorare strani, nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare coraggiosamente là dove nessuno è mai giunto prima.

0: dopo cena da me. Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.
2: Diario di bordo del 2011.
3: Quaderno de bitácora 2011. 2011 Logbook.
4: Segue l'incontro con i colleghi della polizia locale. Veniamo investiti da una pioggia di domande circa la nostra missione, ma soprattutto chiedono di raccontare la storia e le missioni dell'associazione Moto for Peace. Restano colpiti quando descriviamo il nostro viaggio del 2002. Attraversammo ben 7 paesi, percorrendo quasi 17.000 chilometri proprio per raggiungere la Cina. Al termine dell'incontro, un piccolo scambio di presenti e poi la prima foto di gruppo di questa missione con i colleghi della polizia locale. È passato ancora un giorno e ancora due dovranno passarne tra la consegna dei mezzi e i test delle moto su strada prima di dare il via ufficiale alla missione. Nell'attesa ci prendiamo del tempo libero per fare un giro in città. Weling è un piccolo centro industriale nella provincia di Zhejiang, che si estende per 926 km quadrati. Conta 11 città, dove vivono circa 1.400.000 abitanti. La città si trova a 400 km a sud di Shanghai, non lontana dal mare. Le attrazioni non sono molte e noi, come sempre, preferiamo perderci nei vicoli della città per conoscerla più a fondo. E così, tra un giro in città, la consegna delle moto, i primi test su strada, conferenze stampa, incontri con le TV di Stato e di nuovo test su strada dentro e fuori città, cominciamo a renderci conto che avremo un nemico che ci darà filo da torcere durante tutta la missione.
5: Mamma mia, che caldo!
4: Ci siamo. Ormai solo una notte ci separa dalla partenza con le moto. L'adrenalina sale. Un ultimo briefing prima della partenza, quello più importante. È Dino, il capo spedizione, a dare le direttive al team.
6: Su strada cerchiamo di essere sempre in fila per uno e a distanza. Quando andiamo in fila per due, la precedenza ce l'ha chi sta a destra. Cioè, se c'è un ostacolo e stiamo in fila per due, è quella a sinistra che si ferma e fa passare quella a destra. Naturalmente bisogna andare piano, non distraetevi nella maniera più assoluta. Ognuno si guardi la propria strada e si guardi soprattutto quello che fanno le moto davanti, perché si possono fermare all'improvviso.
4: È il grande giorno, il 2 luglio 2011. È il giorno della grande manifestazione inaugurale. Il palco, le moto schierate con un fiocco rosso ben augurale e manifestazioni tradizionali danno il via alla nostra avventura. Ma non prima però di essere passati in albergo e di aver indossato l'abbigliamento tecnico per affrontare il viaggio. Il rombo dei motori, il rumore del vento. Finalmente siamo in sella.

Ci sono brani degli anni Ottanta sparati a tutto volume nelle discoteche, nei locali sul mare e nelle radio private di provincia. Canzoni che tutti hanno ballato almeno una volta. E poi ci sono nomi, quelli che restano in copertina, e quelli che invece rimangono nascosti dietro le quinte, piccoli segreti della musica italiana. Perché in pochi sanno che dietro a uno di quei pezzi dance martellanti, diventati colonna sonora delle notti italiane, c'era la firma elegante e in attesa di una donna che il grande pubblico avrebbe ricordato soprattutto per la televisione. La sua voce ironica, il suo sorriso raffinato, l'intelligenza rapida. Lei era Enrica Bonaccorti, autrice e conduttrice italiana. Eh sì, dietro quel ritmo da dance floor c'era proprio lei. Erano gli anni 70, stavamo scivolando verso gli 80. L'Italia cambiava pelle, le radio libere esplodevano, le discoteche diventavano cattedrali del sabato sera e i sintetizzatori sostituivano lentamente le orchestrazioni classiche. Era il tempo in cui confine tra musica pop, televisione e sperimentazione diventava sottilissimo e in mezzo a quel vortice creativo si incontrarono personalità diversissime. Da una parte Enrica Bonaccorti, autrice raffinata, donna di spettacolo, capace di passare con naturalezza dal teatro alla televisione, dal cinema alla scrittura. Dall'altra, uomini che la musica dance italiana la stavano costruendo davvero come artigiani del suono. Al Festa, musicista e produttore italiano, Francesco Puccioni, al secolo Mike Francis, e ancora Claudio Giusti. Nomi fondamentali di una scena musicale che oggi chiameremo cult, ma allora era semplicemente il futuro. Il progetto, infatti, Metropole, composto da Festa, Puccioni e Giusti, nacque a Roma, produsse questo singolo da sound decisamente americano e spesso considerato uno degli esempi della Italo Disco più raffinata prodotta all'inizio degli anni Ottanta. Immaginate adesso la scena, c'è uno studio di registrazione, c'è del fumo nell'aria, nastri magnetici, tastiere accese, qualcuno prova una linea di basso, qualche altro batte il tempo sul tavolo. E poi arriva lei, Enrica Bonaccorti, che magari il pubblico immagina elegante in televisione davanti alle telecamere, ma che in realtà conosce perfettamente il peso delle parole, il ritmo delle frasi, la musicalità di una battuta. Perché chi scrive davvero sa che ogni parola ha un tempo, un respiro, una cadenza. E allora accade qualcosa di magico. Mondi apparentemente lontani si toccano. La televisione incontra il dance floor. L'autrice incontra i producer. La scrittura incontra il beat. Nasce così questo brano destinato a vivere una vita tutta sua. Una di quelle canzoni che entrano nelle casse delle discoteche e smettono di appartenere ai loro autori. Perché succede anche questo nella musica. A volte una canzone diventa più famosa delle persone che l'hanno creata. E il pubblico non si domanda mai chi l'abbia scritta. Balla e basta. Canta, eventualmente. Ricorda un'estate, una notte, un amore. Nessuno però immagina che dietro quel ritornello ci sia la penna di una presentatrice TV come Enrica Bonaccorti. E forse è proprio per questo che c'è un fascino dietro questa storia. La carriera di Enrica è stata immensa. Teatro, cinema, televisione, come dicevamo. Programmi popolari, interviste, talk show. Una presenza riconoscibile e familiare. Eppure il lavoro vero, quello profondo, spesso vive lontano dalle luci, dietro le quinte, nelle stanze dove si scrive, dove si corregge, dove si crea senza applausi. Ed è lì che Enrica Bonaccorti ha lasciato traccia importantissima. La scena musicale italiana di quegli anni era un laboratorio incredibile. C'erano artisti che oggi vengono riscoperti come pionieri, musicisti che mescolavano funk, disco, elettronica e melodia italiana. Mike Francis, per esempio, voce sofisticata, internazionale, capace di creare atmosfere eleganti e malinconiche allo stesso tempo, fu un artista che avrebbe lasciato il segno profondo nella musica italiana. E accanto a lui produttori e compositori, come dicevamo, come Al Festa e Claudio Giusti, perché anche loro vivevano la musica come ricerca continua. Non esistevano allora computer portatili, non esisteva internet e le idee si costruivano insieme in laboratorio, nello stesso spazio, guardandosi negli occhi e facendo alchimie prova dopo prova. Ore e ore in studio, appunto, a cercare il suono giusto, il giro armonico perfetto, la parola che cade esattamente sul tempo. E in quella ricerca collettiva Enrica Bonaccorti portava qualcosa di unico. Scrive il testo di questa canzone, una scrittura colta, ma immediata, elegante ma popolare, insomma capace di arrivare a tutti. Ed è incredibile pensare che migliaia di persone abbiano ballato quelle note senza neppure sapere e ignorando completamente chi ci fosse dietro. I produttori restano nomi conosciuti solo dagli appassionati, ma dietro ogni canzone esiste una costellazione di persone ed è giusto ogni tanto riaccendere quella luce. C'è qualcosa di profondo e poetico in questa vicenda, una donna che il pubblico immagina dentro gli studi televisivi mentre invece contribuisce a scrivere una colonna sonora delle notti italiane degli anni 80. Una firma nascosta, quasi segreta, forse è proprio per questo che è ancora più affascinante, no? Perché

Ci ricorda una cosa importante: gli artisti non sono mai una cosa sola. Possono cambiare linguaggio, attraversare mondi, spostarsi dal teatro alla musica, dalla televisione alla scrittura, senza però perdere autenticità. Anzi, a volte è proprio dietro le quinte che nasce il lavoro più sorprendente. Oggi, nell'epoca dei social e della visibilità continua, siamo abituati a sapere tutto: chi ha scritto cosa, chi produce, chi compone. Negli anni 70 e 80 invece esisteva ancora il mistero. Le canzoni vivevano da sole, viaggiavano, entravano nelle radio, passavano di mano in mano e il pubblico raramente andava a cercare i crediti. Così poteva accadere che un pezzo dance diventasse famosissimo, senza che quasi nessuno sapesse che tra gli autori c'era appunto una presentatrice TV, come abbiamo detto, e forse lei stessa sorrideva davanti a questa ironia. Insomma, questa storia allora non parla soltanto di una canzone se vai a stringerla fino in fondo. Parla del talento nascosto, delle seconde vite artistiche, di tutto ciò che il pubblico non vede. Parla di quegli artisti capaci di attraversare epoche e linguaggi senza mai smettere di creare. E ci ricorda che dietro ogni successo popolare esiste quasi sempre un mondo sommerso, fatto di intuizioni, collaborazioni, notti in studio, parole appuntate su fogli sparsi e firme che il tempo rischia di cancellare, ma che meritano però di essere raccontate come abbiamo fatto oggi. Quindi, la prossima volta che sentirete un vecchio pezzo dance sparato a volume impossibile, fermatevi un istante, perché dietro a quel ritmo potrebbe nascondersi una storia che non avete neanche immaginato.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Dubai semina delle nuvole e desalinizzazione per contrastare la carenza d'acqua. Entro il 2025 due terzi della popolazione mondiale potrebbero affrontare una carenza d'acqua e Dubai, situata in una delle regioni più aride del mondo, sta cercando soluzioni innovative per affrontare questo problema. Una di queste soluzioni è la semina delle nuvole, una tecnica di modificazione meteorologica che migliora la capacità delle nuvole di produrre pioggia. Nel processo di semina delle nuvole gli aerei vengono utilizzati per posizionare particelle di sale igroscopico all'interno delle nuvole cumuliformi. Queste particelle attirano minuscole goccioline d'acqua che si cambiano e crescono di dimensione, precipitando quindi come pioggia. Questo metodo è prezioso per l'approvvigionamento idrico in regioni con scarse precipitazioni e richiede un consumo minimo di energia. Un'ora di cloud shedding può generare fino a 100.000 metri cubi di acqua. Attualmente oltre 50 paesi in tutto il mondo utilizzano questo sistema, non solo per aumentare le precipitazioni, ma anche per ridurre le dimensioni dei chicchi di grandine nelle regioni più fredde, contribuendo così a limitare i danni causati dalle tempeste di grandine. I luoghi desertici come Dubai, che hanno limitate risorse di acqua dolce, l'approvvigionamento idrico è una sfida importante. Dubai attualmente ottiene oltre il 90% della sua acqua dalla desalinizzazione del mare attraverso il processo di osmosi inversa. Tuttavia sta anche esplorando soluzioni innovative come i pannelli idroelettrici che utilizzano l'energia solare per produrre acqua potabile dall'umidità dell'aria, riducendo così la dipendenza dalle risorse idriche tradizionali. In un mondo in cui l'acqua potabile è sempre più preziosa, queste soluzioni innovative stanno diventando essenziali per garantire l'accesso all'acqua potabile per tutti, come stabilito nell'agenda del 2030 delle Nazioni Unite.

0: time.
1: Stai ascoltando la programmazione estiva di Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.
2: It's a top selector.

0: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
1: Va ora in onda solo le più belle.
2: Solo le più belle di Radio Motofortis.
3: Mongolia 2026. La missione umanitaria di Motofortis. Le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: Primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
0: Alloggiate nelle police house?
1: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
0: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
1: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin-Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
0: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
1: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
0: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
3: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace. Codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.
2: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma. 11.000 chilometri in 30 giorni.
3: Attraverso
2: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
3: Scopo della missione:
2: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, en radio Moto for Peace, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: La notizia che sto per raccontarvi adesso in questa edizione di Cocktail Magazine ha dell'incredibile, perché in un mondo normale sarebbe stata notizia da prima pagina in tutto il mondo, ma così non è stato e tutte le persone che ancora oggi si informano esclusivamente dal mainstream forse neanche ne sono venuti a conoscenza. Si tratta di una denuncia presentata da alcune sigle sindacali della Polizia e Guardia di Finanza italiana nei confronti di figure di primo piano dell'Unione Europea e delle aziende farmaceutiche coinvolte nella campagna vaccinale contro il Covid-19. Ma veniamo al punto. Nel 2025 è stato depositato in procura un dossier molto voluminoso che conterrebbe migliaia di pagine di documenti relativi ai vaccini anti-Covid. Nel fascicolo compaiono nomi importanti: la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Stella Kyriakides, ex commissaria europea alla salute, i CEO di Pfizer e BioNTech, Albert Bourla e Ugur Sahin, il direttore generale dell'EMA, Emer Cook, l'ex commissaria alla salute della Unione Europea, Margaritis Schinas. L'articolata denuncia e le accuse elencate dai sindacati sono estremamente pesanti. Parliamo di ipotesi di reato come corruzione, frode, false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, falso ideologico, lesioni, somministrazioni di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica e persino omicidio. La procura, che avrebbe ricevuto il materiale secondo le stesse fonti, non è stata resa pubblica proprio per permettere agli acquirenti di lavorare senza pressioni. Non ci sono al momento conferme ufficiali da parte delle istituzioni coinvolte né riscontri da parte della stampa internazionale o dei principali media nazionali, ma su questo non avevamo dubbi. I rappresentanti sindacali hanno spiegato che la loro iniziativa nasce dalla volontà di fare chiarezza sulle procedure di approvazione dei vaccini e sugli eventuali effetti avversi, ma anche da un clima di tensione interno alle forze dell'ordine durante il periodo delle restrizioni sanitarie. Come sempre, in casi del genere, così delicati e con accuse così forti, è importante distinguere tra denunce, ipotesi, opinioni e fatti accertati. Saranno eventualmente le autorità giudiziarie, se riterranno l'esposto meritevole di approfondimento, a verificare la fondatezza delle affermazioni contenute nel dossier. Noi continueremo a seguire la vicenda, ma voi iniziate a porvi qualche domanda, tipo: sindacalisti, ma sempre personale delle forze dell'ordine, rischierebbero la faccia e la carriera nel presentare una denuncia di tale gravità se non fossero sicuri delle prove che hanno in mano?
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
1: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Benvenuti a Behind, dietro le storie della musica, dove le canzoni che conoscete si voltano dall'altra parte e rivelano cosa c'è dietro. Oggi entriamo nel mondo elegante, teatrale e un po' misterioso dei Matia Bazar.

0: La storia comincia a Genova negli anni 70, la stessa città dei cantautori da Osteria, che sforna un gruppo diverso, elettronico, sofisticato, glamour. Non malinconia e chitarra, ma tastiere, sperimentazioni e abiti scintillanti. Eh già, e qui nasce la prima curiosità, il nome, Matia. Non è un'invenzione esotica, era un soprannome di Matilde, un'amica della band. Bazar invece come negozio delle meraviglie musicali, perché dietro i Matia c'era un po' di tutto: pop, prog, elettronica, melodramma. Dietro l'eleganza sul palco però c'era un laboratorio in pieno fermento. Si dice che in sala prove fossero pignoli fino all'ossessione. C'è chi racconta arrangiamenti provati per ore, una sola sillaba cantata nel modo giusto. Un pettegolezzo leggero ma vero spirito dei Matia durante i tour, alcuni membri portavano con sé piccole valigette piene di lampadine colorate e stoffe, perché anche il look era parte della musica. Se non brillava l'abito, non brillava nemmeno la nota.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore, l'amore, è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare.
0: Poi arriva Sanremo, e non una volta sola. Nel 1978 con E dirsi ciao, e poi nel 2002 con Messaggio d'amore. Due epoche, stesso nome, curiosità. Nel dietro le quinte del festival erano considerati quelli che non lasciano nulla al caso. Perfino la postura in conferenza stampa era provata prima davanti allo specchio. Professionalità o vanità? Bah, a voi la scelta. È impossibile però parlare dei Matia Bazar senza citare la voce, quella di Antonella Ruggero, una voce simbolo, un timbro inconfondibile, capace di portare la canzone pop sulle vette dell'opera. Si racconta che quando arrivò l'idea di Vacanze Romane, qualcuno del gruppo temesse fosse troppo strana. Risultato? Un classico assoluto.

E un piccolo retroscena: la canzone nasce come una cartolina malinconica per una Roma da film anni 50, ma con i synth. Tradizione e futurismo nella stessa frase musicale. Un'altra curiosità: i Mattia Bazar hanno cambiato formazione più volte, lo sapete. C'è chi dice che il segreto della loro lunga vita non sia solo la musica, ma una specie di patto non scritto. Il nome va avanti, le persone cambiano, lo stile si rinnova. Un bazar, appunto, dove gli oggetti si spostano ma la bottega resta sempre aperta. Dietro c'è anche tanto coraggio, passare dal pop italiano classico all'elettronica, alla new wave, ai suoni sintetici in un'epoca in cui non era scontato, significava rischiare, e un piccolo pettegolezzo da studio. Pare che alcuni tecnici all'epoca sospirassero dicendo: no, con loro non si finisce mai in orario. Però qualcuno suggeriva: sì, è vero, però quando hai finito un disco suona veramente avanti 20 anni. I Mattia Bazar ci hanno insegnato che la musica può essere elegante e popolare, teatrale e radiofonica, nostalgica e futurista. Dietro i riflettori c'erano discussioni, perfezionismo, vestiti luccicanti e qualche piccola mania, ma soprattutto una grande idea: non smettere mai di cambiare pelle. Io sono Marco Mantovani e questa era Behind, dietro le storie della musica. Alla prossima puntata con altre canzoni, altre storie e altri segreti, sussurrati però dietro al sipario.

0: A volte ci vuole un intero serbatoio di benzina prima che tu riesca a riordinare le idee.
1: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: L'ombra di Epstein sul dossier sanità. Torniamo a parlare qui a Cocktail Magazine di notizie tenute nascoste dai mainstream italiani ed in particolare di un legame che continua a scuotere i palazzi del potere globale, quello fra gli magnati Bill Gates e Jeffrey Epstein. Se per anni ci hanno raccontato di incontri casuali e profondi rimpianti, i documenti pubblicati in Italia nel febbraio 2026, solo da La Verità, BioBlue e Il Giornale, ma anche dal Wall Street Journal, New York Times e il The Guardian, ma anche da Fox News e New York Post, disegnano uno scenario molto diverso. Non stiamo parlando solo di cene di beneficenza, qui si parla di business, di un modello di business applicato alla salute globale. Documenti alla mano, con prove inconfutabili, viene alla luce un carteggio che risale ad anni prima della pandemia di Covid-19. Nel marzo 2017, attraverso la BGC3, cioè la cassaforte tecnologica di Gates, partivano email con oggetti chiarissimi, obiettivi e perimetri d'azione. Ma cosa c'era dentro questi obiettivi? Si parla di scienza del cervello, di neurotecnologie e soprattutto di come mettere a terra risorse per influenzare le politiche sanitarie mondiali. Secondo quanto riportato, Epstein non era un semplice ospite, ma un uomo che si muoveva dietro le quinte per attrarre capitali. Già nel 2011, in una mail finita agli atti, si discuteva di come certi progetti avrebbero attirato ulteriori soldi per i vaccini, ipotizzando rendimenti finanziari precisi tra il 5 e il 7%. L'accusa lanciata dalle pagine della Verità e dagli altri media citati poc'anzi è pesante. La preparazione alla pandemia non sarebbe stata solo una nobile missione filantropica, ma una strategia pianificata a tavolino per creare un'infrastruttura finanziaria permanente. E poi c'è la coincidenza che fa discutere l'Event 201. Ottobre 2019, una simulazione di pandemia da coronavirus sponsorizzata, guarda caso, proprio dalla Fondazione Gates, avvenuta appena 2 mesi prima che il mondo conoscesse davvero il virus. Mentre i media mainstream spesso sorvolano su questi incroci, proprio perché magari, guarda caso, hanno ricevuto soldini dal signor Gates, i documenti oggi ci costringono a chiederci dove finisce la prevenzione e dove inizia il profitto. E soprattutto, qual era il vero ruolo di un uomo come Epstein in questa partita per il controllo della salute mondiale? Restate con noi, continueremo a seguire l'evoluzione di questa inchiesta.
7: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

0: Ciao, sono Santina, anch'io da Gavirate, Varese, ascolto Radio Motor for Peace.
1: Radio Motor for Peace.
2: Web Radio.
1: The Radio Without Frontiers.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: il 2004, Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
3: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da 573 a 2170 euro e patente sospesa da 3 a 6 mesi.
3: Behind, dietro le storie della musica.

Jim Croce, nato a Filadelfia nel 1942, ha studiato all'Università di Villanova, dove aveva un programma di folk blues nella stazione radio locale. Imparò a suonare la chitarra a 18 anni e dopo la laurea fece diversi lavori manuali, migliorando la sua capacità musicale nel tempo libero. Nel 1967 a New York, seguendo il consiglio di un suo vecchio compagno di scuola, Tommy West, che lavorava con Terry Cashman, cominciò a lavorare nei caffè locali. Questo lo portò ad un contratto con la Capitol e a un album di poco successo fatto insieme alla moglie Ingrid. Dopo aver lavorato come camionista, Croce portò delle composizioni a Cashman and West, una coppia di produttori di New York. Le registrò con un suo intimo amico, Maury Mollishin, il cui album di debutto per la Capitol, Gingerbread, vedeva Croce come musicista di accompagnamento. E all'album You Don't Mess Around with Jim, prodotto come tutti i suoi album da Cashman and West. Uscì nella primavera del 1972. L'album e i due 45 giri tratti da esso. Il brano che dava il titolo alla raccolta è Operator. Vendettero tutti bene nel 1973. Il successivo album di Croce, Life and Times, ebbe ottimi risultati e il 45 giri Bad Bad Leroy Brown andò in testa alle classifiche americane. Il 20 settembre Croce e Mollishin morirono a Natchitoches, in Louisiana, in un incidente occorso durante il decollo dell'aereo che avevano noleggiato. E questo fece ancor più impressione, in quanto Croce sembrava sul punto di diventare uno degli autori cantanti americani di maggior successo. La sua carriera è un esempio continuo della sua grande costanza. Al tempo di uno dei suoi primi lavori si ruppe un dito con un martello e così aveva adattato il suo stile di chitarra in modo da superare questo impedimento. Le sue canzoni hanno parole costruite con attenzione, sostenute da melodie memorabili. I due album postumi, Photograph and Memories e I Got a Name, che aveva completato prima della sua morte, uscirono nel 1973 e furono entrambi dei best sellers in America.

0: Planning for your family's future? Put it in the right hands with LegalZoom. It's too important to let it fall into the wrong hands. LegalZoom is the simple, affordable online solution for estate planning. If you need a will or trust, LegalZoom guides you through every step to ensure your loved ones and assets are protected. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice. Due ruote. Presenta Marco
1: Veronese. Appassionati di due ruote, alzate il volume. Oggi parliamo di un grande ritorno che sta facendo sognare chi ha la polvere nel DNA e l'asfalto nel cuore, la Honda Transalp 750. Dopo anni di assenza è tornata nel 2023 e nel 2026 si conferma la regina dell'equilibrio. Ma ha senso comprarla oggi? Beh, se cercate una moto che sappia fare tutto, la risposta è un sì rotondo come le sue ruote a raggi. Sotto il serbatoio batte un cuore da 92 cavalli che spinge forte. Pensate che fa da 0 a 100 in soli 3 secondi e mezzo. Roba da far rimpicciolire gli specchietti di molte sportive. Ma il vero segreto è la facilità. La sella è comoda, la frizione è morbida come il burro e l'elettronica è da prima della classe, con ben 6 mappe di guida per passare dall'asfalto bagnato allo sterrato con un click. I pregi? È una vera trasformista. In città è agile, tra i passi in montagna danza tra le curve e in autostrada è un treno, vibrazioni quasi zero e consumi che fanno sorridere il portafoglio, con oltre 24 km con un litro a velocità da crociera. I difetti? Beh, nessuno è perfetto. Il parabrezza non si regola in altezza e se siete dei giganti e volete guidare in piedi in fuoristrada il manubrio resta un po' bassino. E ricordate, non è un'enduro specialistica. Se volete fare il deserto c'è la sorella maggiore Africa Twin. Ma in conclusione, con un mezzo che balla intorno ai 10.000 euro, la Transalp 750 è la scelta razionale per chi vuole viaggiare senza rinunciare al divertimento quotidiano. Voi la scegliereste per il vostro prossimo viaggio con Moto4Peace o preferite qualcosa di più cattivo? Scrivetecelo sui nostri social e ora gas a martello e buona strada a tutti.
2: Avete ascoltato Moto News con Marco Veronese.
3: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto4Peace, your station.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2018.
2: Quaderno de bitácora 2018. 2018
0: Logbook. Martedì 29 maggio, nuova edizione degli Anonimi della Fede insieme a Richard, che vi aggiorna in continuazione circa lo svolgimento della missione 2018 di Moto for Peace Onlus, e questo lo facciamo grazie anche alle interviste che quasi in diretta vi proponiamo sulle nostre piattaforme. Ieri, come previsto ed anticipato dal capo spedizione Bernardo Lepore, che a breve ascolteremo, il team ha lasciato Wangé, siamo sempre in Zimbabwe, salutando il collega spagnolo Luis. Ma ascoltiamo subito Bernardo Lepore. Ciao caro.
3: Ciao Richard, eccoci. E allora, siamo partiti questa mattina da Wangé, abbiamo salutato il nostro amico Luis, che ce ne avrà ancora per qualche giorno in ospedale, più qualche giorno in diocesi per riprendersi un po' dalla malaria. E noi siamo scesi circa 120 km a sud e ci siamo fermati presso la missione di Fatima. La località si chiama Fatima e la missione ha appunto lo stesso nome. È condotta da un padre indiano e con lui gli fa compagnia una sorella inglese che sta qui da tantissimi anni.
0: Senti, ma questi religiosi che attività svolgono e con chi e per chi? Precisiamolo che è importante.
3: Diciamo che la loro attività principale è quella della scuola, hanno sia una scuola primaria che un'altra scuola per bambini un po' speciali. Sono 24 circa e praticamente ci sono ciechi, sordi, sordociechi, e se non ci fosse qui questa missione mi chiedo proprio come potrebbero andare avanti, perché sono bambini che vengono o da famiglie poverissime che non hanno la possibilità di tenerli, o ci sono bambini abbandonati, orfani. Abbiamo fatto una prima visita nel primo pomeriggio, è veramente impressionante il modo in cui li guardano, li curano, e poi sono da soli, sono praticamente 3 o 4 persone che portano avanti tutta questa attività. E niente, siamo veramente felici, ne parlavamo proprio stasera a cena, proprio felici di aver dato un contributo anche piccolo a queste persone che fanno veramente delle cose incredibili. E allora niente, un grande abbraccio e ci sentiamo domani.
0: Sempre storie molto interessanti e toccanti. Grazie Dino e naturalmente a presto. Oggi il team resterà ancora fermo a Fatima, la località in cui ha sede la diocesi, alla quale Moto for Peace insieme ad Umaco danno un contributo. C'è sicuramente ancora tanto da vedere, scoprire e capire, quindi il team si fermerà anche oggi per riprendere la strada domani 30 maggio e raggiungere Francistown in Botswana. Per il momento si conclude così questa edizione dello speciale Anonimi della Fede insieme a Richard.

0: music in the mix with your favorite DJ.
1: Questa è la parentesi di Maxi Megamix. I grandi successi remixati per voi. Maxi Megamix. The house in the mix.

In auto si risparmia più carburante con i finestrini aperti o con l'aria condizionata? In viaggio la scelta tra finestrini aperti o aria condizionata è una questione di consumo di carburante e resistenza dell'aria. L'effetto dipende da due fattori principali. Il primo è il funzionamento dell'aria condizionata e quanto carburante consuma per mantenerla attiva. Il secondo riguarda la resistenza dell'aria sulla carrozzeria dell'auto, che aumenta quando si guida a una velocità elevata e con i finestrini abbassati. A velocità superiori ai 129 km orari, l'aria condizionata può diventare più efficiente rispetto ai finestrini aperti. Questo è il risultato di uno studio condotto dalla Society of Automotive Engineers nel 2013. Quindi la scelta dipende dalla situazione e dalla velocità di guida.

0: vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi ride motociclistici. Per i freni invece, qualora fosse possibile, installare le tubazioni aeronautiche in treccia, che sono molto più resistenti ed efficaci delle tubazioni in gomma. I dischi freni eccessivamente usurati ovviamente possono causare improvvise e pericolosissime rotture. Dischi e pastiglie nuovi garantiscono la lunga durata e sicurezza. E per le sospensioni, la forcella e gli ammortizzatori in buono stato garantiscono viaggi sicuri e divertenti in ogni situazione. Pertanto la loro efficacia deve essere garantita da una scrupolosa manutenzione. Per la taratura sarà opportuno adattarla al tipo di percorso che si dovrà affrontare. Impianto elettrico, è fondamentale controllare che tutte le connessioni siano perfettamente efficienti, controllare le matasse dei fili e possibilmente riavvolgere le stesse con una stratura adatta anche al trattamento antiumidità per affrontare viaggi ogni tempo ed eventuali guadi che mettono a dura prova l'impianto stesso. La batteria possibilmente al gel. In commercio si trovano anche tipi adatti alle moto più anzianotte. Nel caso sia in posizione scomoda, potrà essere fornita di una prolunga cavo positivo in modo da poter attaccare i cavi ed altri mezzi. Assolutamente necessario avere al seguito i cavetti preposti allo scopo. Per il telaio, un approfondito controllo visivo deve essere fatto alle saldature del telaio e supporti sella. Per ride duri con percorsi sterrati e deserti sabbiosi sarebbe opportuno il rafforzamento delle saldature stesse con degli inserimenti di rinforzo soprattutto sul canotto dello sterzo e punti di sforzo come gli attacchi degli ammortizzatori. Anche su mezzi nuovi un controllo è sempre utile.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Behind, dietro le storie della musica. Era più o meno a metà di giugno del 1980 quando Gianni Togni entrò in classifica con una canzone, Luna, ancora oggi il suo segno distintivo, e per qualche settimana contese il primo posto in classifica a Non so che darei di Alan Sorrenti e a Stella stai di Umberto Tozzi, per poi conquistarne ovviamente la vetta a fine agosto e mantenerla per 6 settimane. Lo ricordo bene, e ricordo bene anche la folla che rischiò di soffocarlo all'arrivo al Festival Bar di Verona. Un successo clamoroso per un quasi esordiente che aveva alle spalle un album poco fortunato per la hit, in una simile circostanza al quale fece seguire un secondo LP dal titolo Di una lunghezza impossibile. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. Quell'album, con le canzoni scritte da Gianni Togni e dal suo coautore per i testi Guido Morra, viene riproposto il prossimo ottobre 2025 a 45 anni dall'uscita da Warner Music in una speciale edizione celebrativa. Sarà un cofanetto dal titolo abbreviato, ovviamente, e in quel momento Remix 2025, con tutti gli 8 brani dell'album originali, tra cui appunto Luna, sia in italiano che in spagnolo, remixati e rimasterizzati dai nastri originali, incisi negli studi della CGD di Milano da San Baracchetti e masterizzati all'epoca da Marco Inzadi. I musicisti sono rimasti gli stessi: Roberto Puleo alla chitarra, Gigi Cappellotto al basso e Andy Surdi alla batteria. Gli arrangiamenti e la direzione dell'orchestra erano invece di Maurizio Fabrizio, che nel disco suonò anche le tastiere.

0: giorno.
1: Primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
2: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
1: Alloggiate nelle police house?
2: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
1: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
2: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin-Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
1: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
2: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
1: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
0: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
17: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
16: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
17: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
16: Grazie.
18: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
19: Scopo della missione:
18: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Perché alziamo la voce durante una videochiamata? Durante le videochiamate molte persone tendono a urlare e gesticolare in modo eccessivo e uno studio pubblicato su Royal Society Open Science suggerisce che la scarsa qualità dell'immagine potrebbe essere la causa di questo comportamento. Gli studiosi hanno esaminato videochiamate di 20 coppie di partecipanti, osservando che quando la qualità del video diminuiva, i gesti diventavano più ampi e frequenti. Tuttavia, quando l'immagine diventava così sfocata da rendere difficile vedere gli interlocutori, i gesti diminuivano di intensità, suggerendo che erano stati ridotti perché non erano più ritenuti necessari per la comunicazione. Inoltre, con il deterioramento della qualità dell'immagine, i partecipanti tendevano ad alzare il volume della voce di circa 5 decibel. Questo aumento del volume potrebbe essere un tentativo di compensare la scarsa qualità dell'audio dovuta alla connessione. Lo studio dimostra che la comunicazione nelle videochiamate non si basa solo sul linguaggio verbale, ma anche sui segnali visivi e uditivi che lavorano insieme per trasmettere il messaggio. Tuttavia, alzare il tono della voce potrebbe non essere la soluzione migliore per migliorare la comunicazione in situazioni di connessione limitata.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di Randy Crawford. Nata come Veronica Crawford il 18 febbraio 1952 a Macon, in Georgia, Stati Uniti. Cresciuta a Cincinnati, in Ohio, in una famiglia numerosa che amava il canto, già da ragazzina cantava nei cori scolastici e della chiesa. E all'età di 15 anni iniziò ad esibirsi nei club, accompagnata dal padre, con un salto precoce nel mondo della musica live. Negli anni 70, infatti, entra nel circuito jazz e rhythm and blues, collabora con musicisti del calibro di George Benson e Cannonball Adderley. Il grande salto arriverà nel 79, quando sarà voce solista nella traccia Street Life del gruppo dei Crusaders, un brano che la porta alla notorietà internazionale.

Nonostante sia americana, sarà in Europa che Randy otterrà la sua maggiore popolarità, con più alti risultati in classifica nel Regno Unito che nel suo paese natale. One Day I Fly Away del 1980 è uno dei suoi brani più iconici, che diventa praticamente un evergreen soul pop. Poi arriva You Might Need Somebody dell'81, una canzone che entra nell'immaginario collettivo. Un album come Secret Combination dell'81 che resterà in classifica nel Regno Unito per settimane, confermando la sua forte presa sul pubblico europeo. Anche se ha avuto un successo internazionale, però non ha mai ottenuto un grande hit come solista nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Nel 1982 ha ricevuto il premio Best British Female Soul Artist ai Brit Awards, un curioso riconoscimento per un'artista americana, dovuto però alla sua popolarità proprio nel Regno Unito. Oltre ai generi jazz e rhythm and blues, ha spaziato anche nel funk, nella disco e nella musica soul, dimostrando una grande versatilità. Ha vissuto momenti delicati, però nel 2018 era prevista a un farewell tour in Sudafrica, ma che fu cancellato a causa di un ictus che le impedì di esibirsi. Randy Crawford comunque rappresenta quel tipo di artista che, pur non essendo sempre in prima linea, nelle classifiche americane ha lasciato un segno profondo nel panorama internazionale della musica soul jazz. La sua voce calda, la sua intensità interpretativa e la capacità di trasformare ogni brano in suo la rendono perfetta per momenti di trasmissioni radiofoniche più rilassate, eleganti, con toni nostalgici ma mai banali.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Ciao, sono Gianluca Gentilesca. Il mio brano si chiama Qui è già notte e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace. Ciao!

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forpis. I nuovi talenti su Radio

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Perché il gelato è meno buono se scongelato e ricongelato? Quando il gelato si scioglie e viene ricongelato, la sua consistenza cambia perché perde aria e la struttura molecolare si modifica. Il gelato viene montato incorporando aria durante il processo di congelamento e mantecazione, il che gli conferisce una consistenza vellutata. Quando si scioglie, i cristalli di ghiaccio si dissolvono e le bolle d'aria fuoriescono, causando una perdita di sofficità. Ricongelandolo, il gelato avrà cristalli di ghiaccio più grandi e una consistenza più solida e granulosa, diversa da quella originale.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Ciao, sono Dino Lepore e...
1: No, Dino, così non va bene. Rifallo, dai.
0: Ciao, sono Dino Lepore e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
2: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
3: Hot music in the mix with your favorite DJ.
4: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix. She's out to get you, you can run, you.

0: Nel 2003 Moto4Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto4Peace.
2: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni.
3: Sì, pronto?
2: Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
4: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
0: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto4Peace.
8: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto4Peace.
9: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto4Peace.
0: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto4Peace.
10: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
11: Music in the mix with your favorite DJ.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.
1: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Shu.
0: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
0: Alloggiate nelle police house?
1: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
0: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
1: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
0: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
1: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
0: Grazie, bravo Mehmet, che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.
3: Mongolia 2026.
4: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
16: Il tuo 5 per 1000 a Moto for Peace.
17: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
15: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
17: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
15: Grazie.
4: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
18: Scopo della missione:
4: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali, alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Ciao, sono Simonetta Gramegna da Roma. Anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Quanto è difficile per un artista dare voce al proprio dolore. Montecristo di Jovanotti inizia con queste parole. Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi. Inizia così l'album Corpo Umano di Lorenzo con questa canzone come primo singolo. È un brano che sembra avere preso origine in quelle zone dell'anima in cui luce e ossigeno faticano ad arrivare. Il posto da cui, se ci pensi, nascono le riflessioni più profonde. Gli ultimi due anni, infatti, sono stati per Jovanotti un periodo denso e intenso. L'incidente in bici a Santo Domingo, dove trasportato d'urgenza in ospedale, ha subito ben due operazioni, come raccontato da lui alla bene alla meglio. E proprio sotto i ferri ha contratto un batterio che ha iniziato a rosicchiargli l'osso, rendendogli una gamba più corta dell'altra. Quindi i problemi post-operatori lo hanno obbligato ad un lungo stop, che però lui oggi definisce come un dono. Durante la prima parte della sua convalescenza si immerse nell'audiolibro del Conte di Montecristo di Alexandre Dumas, che racconta la storia di Edmond Dantès, giovane tradito e intrappolato in una cella prima della sua rinascita. Sensazione che il cantautore sentiva forte durante la permanenza in ospedale, e in quel passaggio della canzone dove dice: diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce, sarà un piacere anche cantare in coro. Ebbene, alberga tutta la necessità di utilizzare quel momento di paura come mezzo di rinascita e soprattutto di evoluzione per arrivare alla propria essenza. Concetti altissimi che trovano appoggio su un arrangiamento musicale straordinario, che dimostra ancora una volta che la contaminazione sia un mezzo evolutivo fondamentale. Jovanotti ha raccontato che nel corso della sua degenza all'ospedale di Santo Domingo, dalla sua stanza sentiva spesso della musica reggaeton suonata ad altissimo volume arrivare dalle strade. A quel suono moderno ed elettronico è stata aggiunta quindi la profondità degli arrangiamenti orchestrali, che rendono così Montecristo vibrante, inquieta e malinconica.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi raccolti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Ci perdiamo.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Moto for Peace, Mongolia 2026.
5: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Per anni ci è stato ripetuto che tutto era chiaro, che ogni collegamento fosse impossibile, che le domande fossero complottismo. E invece oggi proprio il CDC, l'istituzione che per decenni ha blindato la narrazione ufficiale, ammette falle enormi nei propri dati, nei propri metodi, nelle proprie conclusioni. Non è una teoria, sono documenti ufficiali. E allora la domanda diventa inevitabile: quanto altro non è stato detto? Quanto altro non è stato cercato? Quando la scienza diventa dogma, il problema non sono i cittadini che fanno domande, il problema sono le istituzioni che hanno paura delle risposte. Ci sono momenti in cui un'istituzione si tradisce da sola. Il CDC lo ha fatto il 19 novembre 2025, quando ha ammesso ciò che qualunque osservatore onesto sapeva da anni. La frase «i vaccini non causano l'autismo» non poggiava su prove solide. Non si tratta di una sfumatura linguistica né di un aggiornamento tecnico, è un ribaltamento clamoroso di 20 anni di retorica ufficiale, una rivelazione che mette in discussione l'intero impianto comunicativo della sanità pubblica statunitense. Il CDC non dice che i vaccini causano l'autismo, lo ribadiamo, ma ammette qualcosa di assai più grave. Non è stato dimostrato che non lo causino, almeno per i vaccini somministrati nei primi mesi di vita. La domanda che ora si impone con tutta la sua forza è la più semplice e la più scomoda. Come è stato possibile che un'agenzia federale abbia trasformato una mancanza di prove in una certezza assoluta?
7: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un

In Italia, se guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi litro, dovrai pagare una multa che andrà da un minimo di 800 ad un massimo di 3.200 euro, con l'arresto fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad un anno.

Ciao, sogno Calogero. Ho scoperto a radio Moto 4 Peace, la radio che mi tiene compagnia per tutta la strada della Sicilia. Ciao.

0: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
1: Music in the mix with your favorite DJ.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Xu.
3: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia?
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
0: Alloggiate nelle police house?
1: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
0: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
1: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
0: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
1: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
0: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.

In Italia le sanzioni per superamento dei limiti di velocità di oltre 60 km orari comporta una sanzione amministrativa di 3.382 euro e la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Al mattino presto siamo di nuovo in moto. Ci attende il valico della frontiera di Santa Clara per entrare in Angola. Nel paese si respira un'atmosfera molto diversa. Anche le numerose buche sulle strade sono lascito di un passato ancora presente. Dopo molte ore trascorse alla frontiera, scortati dalla polizia locale, arriviamo alla sera alla missione di Ongiva. Come il vescovo ci racconta, nella sua diocesi, che conta più di 1 milione di persone, i problemi sono tanti. Ma sopra ogni cosa manca l'acqua potabile e i medicinali sono difficili da reperire, come purtroppo accade anche in altre zone del paese. Sempre scortati dalla polizia, ci lasciamo la missione alle spalle con l'obiettivo di raggiungere Baia Farda. Davanti a noi un paesaggio dissestato ci offre un panorama molto diverso dalla pacata Namibia. Villaggi a bordo strade, case diroccate, animali e sabbia che sbarrano la via all'improvviso. Dopo una delle tappe più lunghe giungiamo stremati a Baia Farda, dove il vescovo Wilson ci offre ospitalità all'interno della sua chiesa. Il mattino successivo ripartiamo in direzione Luanda, la capitale, il punto più a nord del nostro viaggio. Stiamo percorrendo strade impossibili al buio, e per la stanchezza e la mancanza di illuminazione, a soli 70 km dall'arrivo Luis c'entra una buca tanto profonda da piegare entrambi i cerchioni della sua Yamaha.
2: Non ci vuole una mazza qua.
3: Ciao!
1: Sotto la pioggia, su strade trafficate e scivolose, proseguiamo in direzione est verso la frontiera con lo Zambia.

0: torniamo indietro. 160 km di sabbia.
1: Purtroppo le cose non sono andate come dovevano. Siamo in Africa ed è successo che la strada che ci era stata indicata in via ufficiale, quando siamo arrivati a Luau, quindi nord-est dell'Angola, per entrare a Gimbè in Zambia, e abbiamo trovato che non c'era più.
2: My name is Sister Mary Clara Beards.
3: Ci rimarranno per sempre impresse nella memoria le parole di Suor Clara, origine anglosassone da 50 anni a Fatima, e che ancora oggi, nonostante l'età, insegna tutti i giorni nella scuola fondata dalla missione ed ora gestita dal governo centrale. Suor Clara ci ha congedato dicendoci: se rinascessi, rifarei tutto da capo. Non cambierei nulla della mia vita, così come non tornerei mai a casa. È Fatima il posto migliore dove morire.
4: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
5: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.

0: nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
1: Scopo della missione:
0: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6,5 pollici con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti, dal fuoristrada all'uso su strada.
2: Africans, les meilleurs succès d'Afrique. Africans, i migliori successi d'Africa.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Ci sono artisti che fanno rumore e poi c'è chi sceglie il silenzio. Mark Hollis è uno di questi, voce e mente dei Tok Tok, uno dei gruppi più raffinati e coraggiosi degli anni Ottanta, capace di passare dal pop radiofonico alla più elegante e alla più grande sperimentazione pura, un viaggio musicale che inizia sotto le luci dei riflettori e finisce, lontano da tutto, nella quiete. Mark Hollis nasce a Londra nel 1955 e il fratello maggiore Ed Hollis, che è un produttore DJ, a spingerlo verso la musica, dopo qualche tentativo nei tardi anni 70. Nel 1981 fonda i Tok Tok, che con Paul Webb, Lee Harris e Simon Bonner, il primo album si intitolerà The Party Is Over, ed è un puro synth-pop britannico, elegante, elettronico, pieno di stile new wave. Però con It's My Life e Such a Shame, il gruppo conquisterà le radio di mezzo mondo. Mark Hollis però non è interessato solo al successo. Dentro di sé cerca qualcosa di più vero, di più profondo. Con The Color of Springs del 1986 i Tok Tok cambiano pelle. I sintetizzatori lasceranno spazio a strumenti acustici, quali il pianoforte, le chitarre, gli archi. Il pop si trasformerà in qualcosa di spirituale, quasi jazzistico. Hollis dirigerà tutto con un approccio quasi da compositore classico. Pochi suoni, ma ognuno con una sua anima. Due anni dopo pubblicano Spirit of Eden, un disco che spiazza tutti. Niente singoli, niente ritornelli, solo atmosfere lente, intime, mistiche. Un'opera difficile ma destinata a diventare un culto. La casa discografica non capirà il gruppo. Il gruppo si isolerà a questo punto, ma Mark continuerà a seguire la sua visione. Nel 1991 arriverà poi Laughing Stock, l'ultimo album dei Tok Tok, un capolavoro sospeso tra jazz, ambient e minimalismo. È quasi un dialogo tra il suono e il silenzio. Dopo quel disco Mark Hollis chiude la storia della band. Pubblica un solo album solista nel 1998 dal titolo Mark Hollis. Un disco quasi sussurrato, registrato con microfoni vicini in cui ogni nota sembra respirare. Poi il silenzio vero. Hollis si ritirerà dalle scene musicali scegliendo la famiglia e la privacy. Hollis morirà però nel 2019 a 64 anni. Non aveva bisogno di tornare né di spiegarsi, aveva già detto tutto. La sua musica ha influenzato generazioni di artisti, dai Radiohead a Elbow, da Bon Iver a Sigur Rós. Tutti affascinati dal suo modo di usare il silenzio come strumento. Il silenzio è la cosa più importante che esista, diceva. E oggi, quando riascoltiamo i suoi dischi, capiamo che aveva ragione, perché nel silenzio di Mark Hollis la musica continua a respirare.

0: Hei, jeg Dag fra Norge, og jeg lytter på Radio Motor for Peace, radioen uten grenser.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno de bitácora 2010.
4: 2010 logbook.
5: Qui I baobab si contano a migliaia e coprono un'area sconfinata, dal fondo della valle fino in cima alle colline circostanti. I baobab spogli alla luce del sole colorano tutto di argento. I babuini ci osservano passare seduti lungo la strada e in mezzo alla vegetazione scorgiamo intere famiglie di questi animali muoversi in silenzio. Superata la valle, risaliamo fino ai 2300 metri sul livello del mare. Poi una breve sosta per rifornire I mezzi, durante la quale veniamo assediati da venditrici di frutta. Ci lasciamo corrompere, acquistiamo frutta e Richard ne approfitta per portare a casa un ricordo fotografico del popolo della Tanzania. È tardo pomeriggio. Abbiamo percorso circa 600 km valicando montagne, attraversando valli e altipiani. La stanchezza comincia a farsi sentire e a meno di 60 km dal confine con il Malawi ci fermiamo in un piccolo hotel nella città di Tukuyu.

0: Qui passeremo la notte. Raggiungiamo le nostre stanze. Dalla finestra scorgiamo dei ragazzi che giocano a calcio e subito il pensiero va alla nostra nazionale impegnata nei mondiali proprio in Sudafrica. Scendiamo a recuperare i bagagli nel furgone e, sorpresa, qualcuno era così stanco da non riuscire neanche a salire le scale dell'hotel. Oggi si entra in Malawi, una cinquantina di chilometri per raggiungere il confine e pochi minuti per attraversarlo. Le operazioni doganali sono velocissime e soprattutto non ci viene chiesto nessun pagamento per varcare la frontiera. In paesi come la Tunisia, l'Egitto, la Libia, abbiamo trascorso al confine lunghe ore, quando non giorni interi, pagando a volte cifre interessanti per poter proseguire il viaggio. Senza commenti facciamo una lunga riflessione sulle grandi diversità tra gli stati di questo continente. Il viaggio prosegue verso Lilongwe, capitale del paese, dove è prevista una sosta e l'incontro con i colleghi della polizia regionale. Il Malawi è uno stato dell'Africa orientale stretto tra il Mozambico, la Tanzania e lo Zambia. Non ha sbocchi sul mare, ma è bagnato dal lago Malawi, il terzo lago per dimensione del continente. La principale risorsa economica del paese è l'agricoltura. Molto sviluppata la produzione di tè, caffè e tabacco. Lungo la strada incontriamo diversi villaggi dove vivono i minatori che lavorano nelle poche miniere di carbone. Le condizioni dei villaggi sono estreme e la povertà, alla vista della quale non riusciamo ad abituarci, è diventata ormai una consuetudine.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: No, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Sudamericano, ore, musica latina, ora, reglaio molto forbi, Sudamericano.
5: Es la hora de Sudamericano.
6: It's time for Sudamericano.
5: È tempo di Sudamericano.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio a Cipro è completamente vietato bere al volante, ma non solo bevande alcoliche, è vietata anche l'acqua ed è proibito anche mangiare mentre si guida.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Fortis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
4: Quando la radio resta l'unica voce nel buio, il blackout in Spagna e Portogallo insegna. Il 28 aprile 2025 un gigantesco blackout ha lasciato al buio Spagna e Portogallo. Internet, telefoni e TV digitali si sono spenti, ma c'è un mezzo che ha resistito, la radio. Grazie a generatori di emergenza e dispositivi autonomi, le emittenti hanno continuato a trasmettere informazioni vitali alla popolazione. Radio a batteria o in auto sono diventate l'unico collegamento con il mondo esterno. Perché la radio non muore mai? Perché funziona senza internet. Basta una semplice batteria. Raggiunge ogni angolo del territorio. Un episodio che ricorda il blackout italiano del 2003, quando la radio salvò milioni di persone dal panico. Una lezione per il futuro. In un mondo iperconnesso, la radio resta un'ancora di salvezza. Tecnologia semplice, ma indispensabile quando tutto il resto fallisce. Perché, come dimostrato ancora una volta, la radio non si spegne mai davvero.
5: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
1: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'autorità garante della concorrenza e del mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Acquistare un navigatore Embermoto waterproof è una scelta fondamentale per evitare smarrimenti durante i viaggi avventurosi, garantendo una navigazione sicura. Questo elemento è considerato indispensabile per ogni motociclista, ma naturalmente ci sono molte altre opzioni che possono migliorare ulteriormente l'esperienza in base al tipo di moto e alla lunghezza dei percorsi, e sicuramente ne parleremo qui a Moto News prossimamente. Radio Moto for Peace, Radio Without
3: Frontiers. Behind, dietro le storie della musica.
4: Signore e signori, benvenuti a Manchester, dove piove anche quando c'è il sole e i sogni hanno l'accento del nord.

Manchester, primi anni 90, due fratelli, una chitarra, una rabbia gigantesca, una band destinata a cambiare per sempre il rock britannico. Questa è la storia degli Oasis.

Liam e Noel Gallagher crescono a Barnage, quartiere operaio di Manchester. Casa piccola, soldi pochi, un padre violento, una madre che tiene insieme i pezzi. Noel scopre i Beatles e capisce una cosa: io non voglio lavorare in fabbrica, voglio essere una rockstar. Liam invece vuole solo essere Liam, voce strafottente, giacca parca, sguardo da duro. Quando Liam entra in una band chiamata The Rain, Noel dice: va bene, vi scrivo le canzoni, ma diventeremo i più grandi del mondo. Nascono così gli Oasis, fratelli per sangue, nemici per vocazione, leggenda per destino. È il 1994 ed esce Definitely Maybe. È un pugno nello stomaco, chitarre, rabbia, sogni enormi. Supersonic, Live Forever, Rock and Roll Star. Gli Oasis non chiedono permesso, prendono tutto e diventano il simbolo della Britpop insieme ai Blur. Ma mentre il mondo li ama, dietro le quinte i fratelli si odiano.

Nel 1995 esce What's the Story Morning Glory, con canzoni memorabili come Wonderwall, Don't Look Back in Anger. Sono ovunque, sono a Wembley, a MTV, nelle radio, nelle classifiche, ma ogni concerto è una bomba pronta ad esplodere. Noel lascia il tour, Liam lo insulta dal palco, sedie che volano nei backstage, eppure quando suonano insieme succede la magia.

Gli anni passano, i dischi diventano meno brillanti, ma i litigi sono sempre più feroci, tanto che nel 2009 a Parigi, dietro le quinte, vola addirittura una chitarra e parole irreparabili. Noel a questo punto è stanco, se ne va. Gli Oasis finiscono.

Ma gli Oasis non sono mai davvero finiti. Vivono in ogni ragazzo che sogna di scappare da una periferia, in ogni accordo di Wonderwall suonato attorno a un falò, perché gli Oasis non erano perfetti, erano veri. Da Manchester al cuore del mondo, con un parka e una chitarra, e soprattutto un ego grande come Wembley. Questa è la storia degli Oasis, e noi non smetteremo mai di guardarci indietro con rabbia.

0: zuppa di patate e cipolle, riso, zucchine al sugo con polpette e costolette di agnello, tutto cotto all'istante. Anche se l'offerta non è ampia, è una buona alternativa ai tanti cibi in scatola consumati negli ultimi giorni di viaggio. Siamo in perfetto orario con la tabella di marcia del giorno e in realtà avremmo concluso la nostra tappa. Prendiamo la decisione di spingerci fino a Karima, abbandonando le rive del Nilo e affrontando il deserto nubiano.
1: Siamo arrivati alla tappa, Dongola è 8 km. Però la tappa successiva, Karima, tagliando su una strada nuova che hanno fatto, asfaltato, sono 160 km e guadagniamo un giorno.
0: Un giorno importante, visto il ritardo accumulato e la complessità del viaggio. Il deserto ci appare interminabile. Il paesaggio, malgrado la sua semplicità, è incredibilmente colorato. Si riescono a cogliere tutte le sfumature del marrone con alcune note di verde qua e là. Il caldo è quasi impossibile da sopportare. Beviamo mediamente quasi 15 litri di acqua a persona in un unico giorno. L'aria calda si alza dalla sabbia e dall'asfalto, incontrando uno spesso strato di aria più fredda. I raggi del sole che attraversano questi strati di aria calda, proveniente dal suolo, vengono deviati e danno vita all'incredibile effetto ottico chiamato miraggio. Davanti a noi, grazie a questo spettacolare gioco di luce, appaiono come per magia le immagini di immensi laghi. Karima è una piccola città a 600 km dalla capitale Khartoum. Resteremo qui per la notte, riprendendo poi la strada nel deserto verso Atbara, dove sosteremo ancora prima di raggiungere Khartoum. Sono le 6 del mattino quando suona la sveglia. La notte è stata dura quasi quanto viaggiare nel deserto. L'hotel che ci ha ospitato era tutto tranne che confortevole. Poche stanze con tanti letti, aria condizionata inutilizzabile e un caldo infernale che ci ha costretto a dormire all'aperto. I nostri volti a quest'ora del mattino non lasciano dubbi su come abbiamo trascorso la notte.
2: Ci sono tre obiettivi in questo viaggio. Il primo è liberarci di Pierpaolo Talani qui a Khartoum, quindi tra poco, 300 km. Poi abbiamo il progetto di Kobi che è qui e poi andiamo giù e finalmente Cape Town City.
3: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
4: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
5: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
6: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
7: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
8: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Abbiamo bisogno di soldi per pianificare la seconda pandemia. Nel giugno 2022, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che servivano più fondi non solo per i vaccini per i bambini, ma anche per pianificare la gestione di una potenziale seconda pandemia. Questa affermazione è stata originariamente considerata come una delle tipiche uscite caratteristiche di Biden. Tuttavia, alla luce degli attuali dibattiti e delle preoccupazioni sulla possibilità di una seconda pandemia, questa dichiarazione potrebbe ora essere vista sotto una luce diversa, non più solo come una boutade, ma come un avvertimento che merita attenzione. Intanto, in originale, la voce di Biden.
2: We'll get through at least this year. We do need more money. But we don't just need more money for vaccines for children eventually. We need more money to plan for the second pandemic. There's going to be another pandemic. We have to think ahead. And that's not something the last outfit did very well. That's something we've been doing fairly well. That's why we need the money.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Va ora in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare, un gesto completamente gratuito ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace, carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra

0: attenzione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: Ben ritrovati, questa è la World Parade, io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is J. Cho, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto4Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: Es hora de resetear. Con el nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Respira profundo. Y just imagine. Todo tu espacio limpio, sparkling y con un frescor blooming. Con el aroma de Cherry Blossom en cada habitación. Que dura all day. Siente la frescura de larga duración del nuevo Clorox Sentiva Cherry Blossom. Usar como se indica.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: This is the World Parade.
12: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
13: World Parade number 2. The number one song in Denmark is... Søren Torbegård Lund, Fabi Gojem,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
3: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
4: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
5: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
6: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.

0: Primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
0: Alloggiate nelle police house?
1: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
0: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
1: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
0: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
1: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
0: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive?
1: O no,
0: negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro l'ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale. Tutti insieme.

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, in Slovenia hanno paura che le normali luci di retromarcia non siano sufficienti per farsi notare, quindi è necessario accendere anche le luci di emergenza, cioè le quattro frecce.

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.
3: Va ora in onda Moto News.
4: Moto News.
3: Tutto sulle moto, l'abbigliamento, l'equipaggiamento e la preparazione prevista per affrontare viaggi.
5: Con Marco Veronese su Radio Moto For Peace.
3: Durante le missioni di Moto for Peace attraverso il mondo, di solito si sale a bordo della motocicletta alle 7 di mattina per poi parcheggiarla solo verso le 20 quando va bene. In testa va calzato sicuramente un buon casco, vero Marco?
6: Sì, sì, infatti quando si viaggia per tante ore, calcola che noi, come tu sai, insomma, si parte sempre alla mattina alle 7 circa e prima delle 8 di sera non ci si ferma. Quindi viaggiare quei 12 ore al giorno, 10, 12, 13 ore al giorno, se non hai un casco confortevole, e al di là della sicurezza che ovviamente ci vuole, e il caso di Kaberg da quel punto di vista non si discute. E in più deve essere anche confortevole.
3: Quando avete iniziato ad utilizzarlo per la prima volta?
6: E noi l'abbiamo iniziato a utilizzare nel 2018 in Africa, e lì abbiamo apprezzato la buona vestibilità e la buona reazione, perché lì in Africa durante il pomeriggio arrivavamo a delle temperature esageratamente alte, quindi se non hai una buona ventilazione diventa un problema viaggiare, insomma, 12 ore al giorno con un casco che non ti dà quel tipo di comfort. E quindi, insomma, promosso sicuramente. Quest'anno l'abbiamo utilizzato per fare il Sud America, e lì abbiamo apprezzato, oltre alla vestibilità, oltre al comfort, l'abbiamo anche appunto apprezzato per la sicurezza, perché purtroppo abbiamo avuto diverse cadute e in Patagonia con quello sconnesso e quel fuoristrada abbastanza impegnativo, direi molto impegnativo, e lì ci ha dato una protezione, diciamo, impeccabile. Quindi promosso anche a pieni voti anche quest'anno, ed è un prodotto che sicuramente consiglio.
7: Alta rotazione, tre successi attuali senza interruzione.
8: One, two, three. Alta rotazione, tres golpes de corriente sin interrupción.
9: High rotation, three current hits without interruption.

Neck. Sono uno di quei casi classici di meteora del rock, un'esplosione improvvisa, seguita però da un declino altrettanto rapido. La band nasce a Los Angeles nel 1978, è guidata dal cantante e chitarrista Doug Figger. Il loro stile mescolava power pop, rock anni 60, soprattutto i Beatles, e una energia molto radio friendly. Nel 1979 pubblicano l'album di debutto Get the Neck, trainato dal singolo My Shit.

Il brano diventa un fenomeno globale. 6 settimane alla numero 1 negli Stati Uniti. Una delle canzoni più vendute del 1979. Un riff di chitarra immediatamente riconoscibile e un'enorme rotazione radiofonica e televisiva. Il problema è che il successo fu esageratamente rapido e soprattutto gonfiato dall'industria. Le etichette e i media cercarono di vendere i Knack come nuovi Beatles, creando aspettative altissime, ma anche una forte antipatia. Molti critici e i musicisti che reagirono male accusarono la band di essere derivativa. Li considerarono un prodotto costruito. Knack è una vera e propria anti-Knack backlash. Il secondo album, Bad the Little Girl Understand, del 1980, vendette meno e ricevette ovviamente critiche negative, e da lì l'inizio del declino fu quasi irrefrenabile. Mai Sharona era così dominante che tutto il resto sembrava inferiore. Alcuni testi furono accusati di essere sessisti, peggiorando l'immagine pubblica, e all'inizio degli anni 80 stava emergendo la New Wave, il post-punk e la MTV Culture, e il loro sound risultò presto datato. Dopo un debutto così enorme, qualsiasi seguito sarebbe sembrato un fallimento. La band si sciolse infatti nei primi anni 80, poi si riunì più volte, ma senza mai tornare al successo internazionale. Il cantante Doug Figger continuò a fare musica fino alla sua morte, avvenuta nel 2010, ma i Knack non sparirono per un solo motivo, ma per una combinazione di fattori: la backlash critica, l'impossibilità di replicare una mega hit come My Sharona e i cambiamenti nel gusto musicale. Insomma, My Sharona rimase più grande della band stessa. La canzone, per chi non lo sapesse, fu ispirata da una persona reale. Si chiamava Sharona Halperin. Il frontman Doug Figger la conobbe a Los Angeles quando lei aveva 17 anni e lui circa 25. Lui rimase talmente affascinato e ossessionato da lei che iniziò a scrivere la canzone mentre cercava di conquistarla. Il punto controverso fu la differenza di età, prima di tutto. Il fatto che lei fosse minorenne all'epoca, anche se sopra l'età legale in California, non aiutò certo questa relazione. E il tono molto esplicito del testo. Infatti c'è un verso: I always get it up for the touch of the younger kind. Cioè, mi eccito sempre quando si tratta di una ragazza più giovane, che alimentò ovviamente le critiche già all'epoca. Sharona comunque alla fine si mise davvero con Figger e rimasero insieme per alcuni anni. Oggi lei è diventata un importante agente immobiliare di successo, però ha spesso raccontato questa storia con un misto di ironia e imbarazzo. Beh, e per quanto riguarda la band, non ci resta che riascoltarli nell'unico vero grande successo pubblicato e mai più replicato.

0: praise the song. You begin to realize you was dead wrong. It's time to bring it on home. You know, you was lost in confusion, but it's never too late.
1: Hola, soy Carla de Mar del Plata, Argentina, y yo también escucho Radio Moto for Peace, la radio sin fronteras.
2: Diario di bordo del 2009.
3: Cuaderno de bitácora de 2009. 2009
4: Logbook. Ma Dakar è anche nota per un buio periodo storico. Con l'aiuto di un traghetto si può raggiungere l'isola di Gorée, tristemente nota per la tratta degli schiavi. Oggi è ancora possibile visitare la casa degli schiavi, costruita nel 1776, dove la tratta proseguì fino al 1848 in clandestinità, malgrado l'abolizione della schiavitù da tutti i territori francesi. Siamo agli sgoccioli della nostra avventura e prima di caricare nei container le nostre moto, vogliamo visitare un luogo che per molti anni è stato il punto di arrivo di una delle gare più controverse al mondo, la Parigi-Dakar. Oggi ridimensionata è divenuta il Rally di Dakar. Ci godiamo ancora un tramonto in riva al mare, proprio lì dove tanti avventurieri della gara motociclistica più estrema mai ideata da Thierry Sabine hanno tagliato il traguardo dal 1979 al 1991. Prima di chiudere il nostro racconto, dobbiamo però fare un'ultima considerazione. Sappiamo che le immagini di questo viaggio non sono tecnicamente perfette e ne conosciamo i motivi. La sabbia, le vibrazioni e non ultimo l'incidente in Camerun ci hanno creato diversi problemi tecnici. Ma ognuno di noi è consapevole che mostrare queste immagini porterà un po' della nostra esperienza anche a voi. E in queste immagini sono contenuti i messaggi che ci hanno affidato tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il nostro cammino. È arrivato il momento di caricare i mezzi nei container. Qui finisce la nostra avventura nel cuore dell'Africa. Quasi 7500 chilometri, 35 giorni di viaggio e 5 paesi attraversati. Un'esperienza indimenticabile, piena di emozioni vissute giorno per giorno. Gli uomini di Moto for Peace, ancora una volta, hanno portato il loro messaggio di pace e la fine di questa avventura non può che coincidere con il primo giorno della prossima.
5: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
6: Es la hora de Sudamericano.
7: It's time for Sudamericano.
6: È tempo di Sudamericano.

Yeah, non vorrei aver capito male il messaggio del generale Luongo che dice: raccontate ciò che fate, e allora lo mettiamo in rima. Carabinieri, ci siamo.

0: canzone rap più sincera.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
4: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
5: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
6: Perché nello sport si premiano i vincitori con le coppe? L'origine delle coppe come premi nelle competizioni sportive risale all'antica Grecia, dove venivano usate in banchetti rituali per celebrare l'amicizia tra i partecipanti. Nel XVIII secolo questa tradizione fu ripresa dalla Chiesa metodista britannica, tuttavia è solo nel Regno Unito, nel secolo successivo, che le coppe divennero parte delle celebrazioni sportive. Oltre a essere utilizzate per contenere premi in denaro per i vincitori, le coppe divennero simboli ambiti, condivisi e quasi venerati dagli atleti. Un esempio è la Coppa delle 100 Guinee, assegnata dal 1851 ai vincitori America's Cup, una prestigiosa competizione velica ancora oggi molto ambita. Yes.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
2: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera.
4: Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise. Nella sua missione diretta...

0: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
1: e di nuove civiltà,
2: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
4: Made in Italy. Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
5: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
3: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: che viaggiano sulle due ruote. Presenta Marco Veronesse.
1: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
2: Sì, Richard. Comfort e sicurezza, ma anche praticità, sono elementi essenziali nella vita di tutti i giorni per un motociclista e quindi figuriamoci quando si realizzano missioni come le nostre, in cui si passa dal caldo estremo del Sudan al freddo intenso del Tibet e dell'Himalaya, ma anche dalle piogge alle nevicate, dalla sabbia al fango, tutti elementi della natura che bisogna pur contrastare in qualche modo. Mi piace ricordare che per farlo c'è un'azienda che nel 2010 era nascente e si chiamava OJ Metropolitane e che oggi si chiama OJ World, che per almeno un decennio è stata completamente al nostro fianco, progettando e migliorando sempre di più le nostre tute, e che grazie alla raccolta dei nostri feedback a fine missioni sono diventate sempre più performanti. Un miglioramento costante nel tempo che ne hanno determinato oggi un marchio italiano senza alcun dubbio di qualità. Marchio che continua a collaborare con noi e per questo li ringraziamo. Anche la più conosciuta dainese ha collaborato con noi, con Moto4Peace. Guanti e paraschiena, ad esempio, hanno garantito la nostra sicurezza, così come ha fatto anche la TCX con i suoi incredibili stivali da moto.
3: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
4: Radio Moto4Peace, your station. Your station.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: A one, two, three, four.
7: Dalla fine degli anni 70 ad oggi, cioè da quando faccio praticamente la radio, ho sempre avuto un'attenzione particolare per le copertine dei dischi. In realtà anche da prima, quando, insomma, da bambino osservavo le foto o i disegni sui dischi che collezionavano mio papà o mio zio. E non nascondo di avere ancora un 33 giri dell'allora orchestra Mantovani, molto in voga nell'America degli anni 50. Negli anni comunque ho molto apprezzato, e anche io ho collezionato dischi con copertine che poi sono diventate un'icona del Novecento. Basti ricordarne alcune, tra le quali quelle più iconiche, come il Prisma dei Pink Floyd, la Zip dei Jeans degli Stones, ideata da Andy Warhol, o la stessa banana gialla dei Velvet Underground, sempre disegnata da Andy Warhol, il dirigibile degli Zeppelin, per esempio fotografato sulle Zeppelin 4, la regina Elisabetta con la spilla da balia sul labbro a simboleggiare il momento punk nel disco dei Sex Pistols, o la colomba bianca sul manico della chitarra, nel disco che rievocherà la Tre giorni di pace, amore e musica di Woodstock. Queste solo alcune per citarne tra le più famose, ma credo che la più famosa in assoluto, per quanto mi riguarda, sicuramente quella che ho più a cuore, è la famosa copertina dell'album Abbey Road dei Beatles. Immortala i Fab Four intenti ad attraversare l'omonima strada sulla quale si trovano gli studi di registrazione in cui sono nati i loro capolavori. Situati in una elegante residenza dell'Ottocento, gli studi furono inaugurati nel 1931 per opera della Gramophone Company, società che in seguito a una fusione con la Columbia Gramophone Company diede vita alla EMI. Destinati principalmente a registrazioni di musica classica, verranno però in seguito utilizzati per la prima volta in ambito rock da Cliff Richard nel 1958. Nel 1970 poi, dopo l'uscita dell'album dei Beatles, gli stessi studi assumono il nome di Abbey Road Studios, in onore della band che li ha resi immortali. Oltre che dai Beatles, sono però poi in seguito stati utilizzati anche da altri numerosi artisti, tra i quali spiccano sicuramente i Pink Floyd, che qui hanno creato i loro primi album, fino ai bestseller come The Dark Side of the Moon o Wish You Were Here. Le strisce pedonali, per intenderci quelle sui quali i quattro di Liverpool camminarono, quelli della strada di Abbey Road, verranno iscritte nella lista riservata a monumenti di rilevanza storica, artistica e culturale per la nazione inglese.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 3 giugno 2026.

0: primo collegamento estero per questo speciale Mongolia 2026. Fino ad ora ci siamo cullati, abbiamo approfittato delle informazioni riportate dai media nazionali, ma adesso il team si trova in Turchia. Per sapere come vanno davvero le cose, colleghiamoci oggi con Marco Veronese. Ciao Marco, come stai e come vi trovate nella terra di Mehmet, che per chi non lo sapesse è il vicepresidente di Moto for Peace Turchia.
1: Ciao Richard, sì, siamo arrivati ieri qui a Mersin, a casa di Mehmet, praticamente a casa sua, e siamo stati accolti come al solito benissimo, stiamo tutti bene e qui ovviamente siamo seguiti dal nostro amico Mehmet, e quindi problemi non ne abbiamo e va tutto bene.
0: Alloggiate nelle police house?
1: Grazie a Mehmet siamo alloggiati in una police house qui di Mersin, in una bellissima police house, e dove siamo serviti in modo impeccabile, e praticamente non ci manca nulla, e come tu sai le police house qua in Turchia sono praticamente degli alberghi.
0: Sapete già quando arriveranno i mezzi?
1: Sì, ci hanno garantito che questa sera dovrebbe arrivare la nostra nave con a bordo i nostri mezzi, quindi domani sarà la giornata dedicata alla sistemazione delle moto, gli ultimi dettagli sul furgone, e quindi per il giorno successivo, cioè il 5, la tappa Mersin Kayseri dovremmo riuscire a rispettarla senza grossi problemi, una tappa di 320 km circa.
0: Senti Marco, ti chiedo una cortesia, chiama Mehmet e gli fai fare un saluto in lingua italiana, dai, sarebbe molto carino.
1: Mehmet, vieni un attimo, vedi se riesci a fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, però in italiano, non in turco.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, da Mehmet e dalla Turchia, ciao a tutti.
0: Grazie, bravo Mehmet che adesso parla anche italiano, ottimo. Bravo, un saluto a tutti e alla prossima edizione.

0: Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20-volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
1: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: ancora notte quando lasciamo Playa del Carmen, dove ci ha raggiunto dall'Italia Veronica, che ha portato con sé i ricambi per la riparazione del furgone. Ci lasciamo alle spalle il Quintana Roo per entrare nello Yucatan e raggiungere Mérida. Ma sulla nostra direttrice c'è Chichen Itza, il più grande complesso archeologico maya presente in Messico. Il sito si estende su una superficie di circa 3 km quadrati ed è perfettamente conservato. Dal 1988 è diventato patrimonio dell'umanità UNESCO e dal 2007 è stato inserito tra le 7 meraviglie del mondo moderno. Merita senza dubbio una visita. Parcheggiamo nei pressi dell'ingresso del sito, acquistiamo i biglietti e ci immergiamo nella storia del popolo Maya. Si insediarono in Mesoamerica, dove svilupparono una civiltà nota per l'arte e l'architettura, ma soprattutto per la matematica, l'astronomia e per l'unico sistema conosciuto di scrittura sviluppato nelle Americhe precolombiane. Per visitare tutto il sito ci vorrebbe un intero giorno. E come ormai sapete, con noi il tempo è tiranno. E così ammiriamo il castillo, la splendida piramide a gradoni Tempio di Kukulkan, costruito tra l'XI e il XIII secolo. L'osservatorio astronomico El Caracol, costruito con le porte allineate con la posizione del sole sull'equinozio di primavera. E infine il campo del gioco della palla, lungo 166 metri, largo 68, con i muri di chiusura dei lati lunghi, alti 12 metri, che sorreggono al centro anelli di pietra intagliati con figure di serpenti intrecciati. La squadra vincente era quella che faceva passare la palla più volte nel cerchio, mentre i perdenti venivano sacrificati agli dèi. Lasciamo Chichen Itza e riprendiamo la strada verso Mérida. Da Playa del Carmen la distanza non è molta, circa 330 km che percorriamo in poche ore. Complice la partenza all'alba, riusciamo ad arrivare in città prima dell'ora di pranzo. Mérida è la capitale dello Yucatán, fondata dallo spagnolo Francisco de Montejo de León nel 1542. Conta oggi circa 1 milione di abitanti e conserva ancora oggi alcuni tratti coloniali. È una città viva, trafficata e piena di turisti. Il mercatino rionale offre di tutto. Si può acquistare qualsiasi cosa e con pochi soldi si possono mangiare semplici specialità locali. Otto e trenta del giorno seguente. Primo appuntamento. Appuntamento inatteso. Un invito a colazione da parte del capo della Polizia Federale dello Yucatán. Le notizie corrono veloci. Ha saputo che stiamo attraversando la sua giurisdizione e vuole incontrarci.
1: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
2: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Oggi parliamo di Rick Rubin, musicista punk ma di scarso successo. Frederick Jake Rick Rubin fonda nel 1983 un'etichetta indipendente, la Def Jam Records, pur di pubblicare un album della sua band. Però ben presto capisce che gli riesce meglio fare il produttore discografico. Coglie il potenziale della nascente scena hip hop newyorkese, produce il debutto di LL Cool J e diventa amico dei Public Enemy. Capisce anche che il mix tra rap e heavy metal potrebbe essere esplosivo. Inventa così i Beastie Boys e mette insieme l'allora improbabile duetto Aerosmith Run DMC. Ma per assumere i carismi di movimento di massa, il rap ha bisogno di un detonatore che il ghetto non gli può dare. È necessaria quindi un'eco straordinaria che soltanto le classifiche possono fornire. A colmare il gap ci pensa ancora una volta una band bianca che, sposandone ritmi e contenuti, riesce nell'impresa di arrivare in breve tempo alla vetta delle chart non solo di musica specializzata, ma addirittura di quelle pop. Sono appunto i Beastie Boys, un trio newyorkese che nasce come hardcore punk, ma che ben presto, stimolato da Rick Rubin, produttore e fondatore appunto, come detto, della mitica etichetta Def Jam, diventano l'immagine luminosa dell'hip hop. Dopo aver scandalizzato il pubblico aprendo i concerti del Like a Virgin Tour di Madonna nel 1985, Mike D e soci, facendosi trainare dal singolo You Gotta Fight for Your Right to Party, portano incredibilmente il loro License Skill nel 1987 a sbaragliare qualsiasi concorrente. Con lui decoleranno anche i Black Crowes prima e i Red Hot Chili Peppers poi. Nel 1993 fa morire la Def Jam con annesso funerale, bara e corone di fiori e fa nascere la American Recordings, che contribuirà alla resurrezione artistica di Johnny Cash. Ma questa è un'altra storia.

0: tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Pasqua si avvicina ed i nostri amici colleghi di Moto for Peace in questo 25 marzo 2016 si trovano a stretto contatto con la realtà dell'Honduras. Vi rammento che proprio questo paese, insieme alla Bolivia, è destinatario dell'obiettivo umanitario di Moto for Peace. Tra l'altro i mass media locali se ne sono occupati alla grande, ve l'abbiamo proposto anche noi sui social network, però ci dà conferma Dino con tanti servizi giornalistici, vero Dino?
1: Allora Richard, che siamo andati in onda praticamente da tutte le parti, ok? Quindi sia il Nicaragua quando siamo usciti, che già qui in Honduras, anche il Costa Rica, quindi sia giornali che tutto il resto, e naturalmente anche Panama. Lo so che tu sei bravo a fare queste cose, qui non abbiamo proprio avuto il tempo di farlo perché se c'eri te ne saresti reso conto. Oggi è la prima giornata un pochetto free e quindi cercheremo di recuperare. Adesso ho mandato le foto, poi stasera provvedo con il diario se rientriamo presto. Ok, ciao.
0: Bene, Tegucigalpa, 1.088.000 abitanti, 1.300.000 nell'area metropolitana, è la capitale, la città più popolosa chiaramente dell'Honduras, ed è situata nell'omonima valle ad un'altezza di 918 metri sul livello del mare. Tegucigalpa fu fondata nel 1578 dai coloni spagnoli come centro di estrazioni di argento e oro. L'odierna industria della città comprende quella tessile, dello zucchero e del tabacco. L'Honduras è il secondo paese per estensione dell'America istmica, ma uno dei meno popolati. Affacciato ampiamente al Mar delle Antille o dei Caraibi, che ben si voglia, ha solo un esiguo sbocco sull'Oceano Pacifico in corrispondenza della parte più interna del Golfo di Fonseca. Il clima è tropicale, ampiamente influenzato però dalla marittimità del fronte caraibico e nell'interno mitigato dall'altitudine. Infatti le coste e i bassopiani registrano temperature medie annue di 27-30 gradi, con lievissime escursioni termiche diurne e stagionali, mentre tra gli 800 e i 1500 metri d'altitudine si hanno medie di 20-25 gradi e i valori chiaramente decrescono ulteriormente a quote più elevate, ma non scendono in nessun luogo al di sotto dei 15 gradi. Le precipitazioni copiose da ottobre ad aprile sono molto abbondanti nella fascia caraibica.
2: Ciao, sono Gianfranco Enrio e anch'io da Senorbì ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rise, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente.

0: Diario di bordo del 2001.
1: Quaderno di bitacora 2001.
2: 2001 logbook.
3: Kosovo 2001. Lo scopo di questa missione era di tipo esclusivamente solidale: portare un concreto aiuto alle famiglie in grave stato di disagio che vivevano nella città di Pec, nel martoriato Kosovo. L'operazione questa volta è molto più complessa, nonostante i chilometri da percorrere siano stati decisamente inferiori. Nonostante le numerose difficoltà incontrate anche dal punto di vista meteorologico, con neve e pioggia battente, la missione umanitaria viene portata a termine.
4: State ascoltando Radio Moto for Peace.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be boat you. It feels good to Geico.
3: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
4: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
5: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri. E la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
4: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team, che come sappiamo si rinnova di missione in missione, mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
5: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rize, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
4: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
5: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. E un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più. consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
4: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
6: Radio Moto for Peace presenta
7: Coming Soon Radio,
6: quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
6: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

0: Richard Schuh. Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto4Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
1: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 chilometri, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri. E la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
0: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team, che come sappiamo si rinnova di missione in missione, mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
1: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto4Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto4Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rize, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
0: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
1: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. E un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
0: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: It's just a little bit of electrician humour. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Radio Moto for Peace presenta
6: Coming Soon Radio.
5: Quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Now it's time for Radio Tanto Tempo Fa. Exclusively in CD quality on Radio Moto for Peace. When the past returns to the present.
5: Radio Tanto Tempo Fa. Radio Tanto Tempo Fa. Con le trasmissioni del passato, le vecchie voci ed i vecchi successi. Il vecchio torna nuovo con Radio Tanto Tempo Fa. Naturalmente, su Radio Moto for Pizza.
17: L'Italie avec Richard Chu.
18: Et c'est moi-même, bonjour. Comment allez-vous, ça va bien? Eh, j'espère que oui. 17h06 en direct sur Réseau 8 Network. Nous sommes dans le monde entier, en câble, en satellite et en FM. Voilà. Stavo leggendo una cosa che potrebbe interessare appunto tutti gli stranieri che ascoltano Rete 8 Network in mezzo mondo. Matrimoni di stranieri a Venezia, siamo a oltre quota 300, pensate un po', sarà l'atmosfera della laguna, sarà l'effetto suscitato dalle nozze di qualche VIP, non ultimo quello di Woody Allen, sta di fatto che sono sempre più i cittadini stranieri che scelgono Venezia per celebrare il proprio matrimonio, una mole di richieste che aumenta sempre di più, quest'anno ha già superato addirittura quota 300 mettendo a dura prova il lavoro degli ufficiali di stato civile, ma dall'inizio del prossimo anno ci saranno anche nuove tariffe, un po' più onerose per sostenere le spese degli uffici che garantiscono il sogno di molte coppie. Convolano a nozze a Venezia tedeschi, austriaci, americani, britannici e olandesi, ma anche australiani. Non mancano richieste bizzarre come chi vuole sposarsi per esempio sopra un ponte o in gondola o a Palazzo Ducale o ancora addirittura in mezzo alla laguna, insomma chi più ne ha più ne metta. Il fenomeno che vede la città lagunare non più solo come meta della luna di miele ma anche come luogo della celebrazione è iniziato in sordina all'inizio degli anni 80 e adesso sta ottenendo un successo incredibile. Nella seconda parte più tardi vi darò anche quelle che sono le tariffe aggiornate per questo lieto evento. Pensateci sopra, magari toccherà a voi prossimamente, andate a Venezia e organizzate il tutto, io non ci penso, no, ancora no,

classico appuntamento. Sono tante le chiamate che arrivano dal sud Italia quest'oggi. Grazie a tutti voi. E infatti allo 0332-237-227 è giunta la chiamata di Giussi da Reggio Calabria. E ci ha richiesto questa bellissima canzone di Narada, Michael Walden. Ve la ricordate? Gimme, gimme, gimme!

Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione Rete 8 Network, l'italiana nel mondo. Qui su Radio Moto for Peace. È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Cuaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
2: 23 giorni al termine della missione. Siamo a metà del viaggio in direzione Astana, capitale del Kazakistan. Quasi 6.800 km percorsi e altri 6.500 ci aspettano prima di raggiungere il Nepal, dove Moto for Peace concluderà la sua missione con la consegna di 10 motociclette ai medici del villaggio del distretto di Kavre, al fine di migliorare il pronto intervento medico nelle aree più remote della zona. Il viaggio continua. Astana è dal 1997 la capitale del Kazakistan. Grazie alla sua architettura è un luogo particolarmente attraente. Non ci lasciamo scappare l'occasione per una foto di gruppo sotto uno dei simboli della città, la torre Bayrek. È l'ora d'oro, quella in cui la luce calda del tramonto tinge tutto di giallo. Dobbiamo rientrare e ci si prepara alla lunga tappa di circa 600 km che ci porterà fino a Balkhash,

Ora è 6 del mattino, prime luci dell'alba. Un caffè e qualche biscotto sono la nostra colazione. Poi via in sella. Lasciamo Astana scortati da 3 motociclisti con tanto di bandiera del Kazakistan. Il traffico è limitato. Pochi minuti e siamo fuori città. Strada buona, temperatura ottimale per viaggiare e gruppo compatto sono una formula vincente per chiudere una tappa così impegnativa. All'estrema periferia della città salutiamo e ringraziamo i colleghi della polizia locale per l'accoglienza e il supporto con una foto di gruppo e con la promessa che prima o poi avremo l'occasione di rivederci. Ripreso il viaggio, incontriamo qualche piccolo inconveniente nel rifornirci di gasolio. Carburante che in questa zona è poco utilizzato per via delle basse temperature. Il gasolio congela e quindi nei mesi più freddi sarebbe impossibile utilizzare i mezzi di trasporto. Se ne trova poco e a volte non è facile ottenere la quantità di cui se ne ha bisogno. Il viaggio prosegue attraverso una zona desertica. Intorno a noi tutto è piatto e il colore giallo della steppa è interrotto solo dalla striscia di asfalto grigio che la taglia in due. Chiudiamo la tappa nei tempi previsti, raggiungendo Balkhash, città mineraria fondata nel 1937, che sorge sulla sponda settentrionale dell'omonimo lago. Qui ancora si estrae l'oro. Il lago Balkhash è il secondo lago per estensione dell'Asia centrale. Ha la caratteristica di non avere emissari e di essere un bacino chiuso del quale fanno parte il Mar Caspio e il lago Aral. La sua vista ci accompagnerà per 400 degli oltre 600 chilometri che percorreremo nella nostra ultima tappa kazaka. Ma prima di tutto questo ci godiamo il tramonto con il sole che tinge di rosso fuoco le sue acque.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador,

0: Retro Remix from the Remixer.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: I Mattia Bazar, 1978. Dice Carlo Marrale: siamo stati fortunati nella nostra storia e già all'inizio della carriera avevamo piazzato un paio di hit estive come Stasera che sera e Solo tu. Nel 1983 sarebbe stato il turno di Vacanze romane, il pezzo che forse più mi rappresenta, che sento mio nel profondo, integralmente, e ha messo sempre d'accordo il pubblico e la critica, cosa che mi fa particolarmente piacere dato che gran parte delle soluzioni sono mie. È una canzone nobile, onesta, che si comporta bene nel resto d'Europa e soprattutto in Giappone. Fatto stupefacente per un gruppo che non sapeva essere ruffiano, anche se dopo il tesoro di Vacanze romane trovavamo le platee raddoppiate o triplicate, con una Antonella Ruggero che dal vivo era straordinaria. Con Ti sento l'effetto fu analogo, reazioni positive e immediatamente replicate anche all'estero, visto che Antonella se la cavava benissimo con le lingue. La versione in inglese per esempio fu molto apprezzata. Mi sono chiesto spesso quale fosse il segreto e perché non abbiano perso smalto. Erano belle canzoni che non risultano datate, nascevano da un sentimento intimo, ma andavano bene in radio come davanti a tanta gente che fosse il Festival Bar o Vota la Voce. Spesso le canzoni sono un piccolo miracolo in 3 minuti ed è bene non esista una formula. Così può capitare a chiunque.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 Logbook.
3: E che ci crediate o no, queste sono le ultime puntate di America Live. Naturalmente sul nostro sito motoforpeace.it, sotto il relativo logo, potrete sempre riascoltare qualsiasi puntata trasmessa dal 13 marzo al 10 maggio 2016, e questo perché si sta per ultimare questa ennesima importante missione umanitaria di Moto4Peace nel mondo, e in questo caso nel Centro e Nord America. E a proposito di America, oggi ascoltiamo la passeggera più giovane del team, Jasmine Veronese. Allora Jasmine, al volo, la tua città o popolo preferito di questo tour?
4: Ciao Richard, la città che sicuramente più mi ha incuriosita è decisamente stata New Orleans. È un posto in cui la gente sembra sempre in festa, sono molto socievoli e ti mettono subito a tuo agio. L'architettura del posto poi è un connubio tra arte coloniale francese e modernità. Le case infatti sono molto colorate e le ringhiere dei terrazzi in ferro battuto sono un gioco di forme. A presto Richard, ciao!
3: Ciao Jasmine e buona conclusione di missione. Oggi insieme agli altri visiterai la mitica New York City e la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché il centro economico più importante del mondo. Uno dei suoi simboli più famosi chiaramente è la Statua della Libertà. Sorge su un'area di circa 785 chilometri quadri alla foce del fiume Hudson sull'Oceano Atlantico, situata sulla cosiddetta Baia di New York, in parte sul continente, in parte su isole, ed è amministrativamente divisa in 5 distretti. L'agglomerato urbano conta 18.223.000 abitanti, quello metropolitana supera i 23 milioni di abitanti, che la rendono, secondo le stime, della terza alla sesta area urbana più popolata del mondo e dalla prima alla terza del continente americano, in concorrenza con Città del Messico e San Paolo del Brasile. New York è anche stimata come 14esima città più popolata al mondo tra le città africane di Kinshasa e Lagos. New York è la patria di 5.818 grattacieli, 92 dei quali sono più alti di 183 metri. Da quando è stata fondata nel 1624 ha inanellato una serie di record e storie avvincenti e bizzarre che poi vi racconteremo nel proseguo di queste ultime edizioni di America Live. Sapete per esempio quella dei taxi gialli? Ce ne sono 13.000. Ma perché sono gialli? Fu l'uomo d'affari Henry Hallen a volerli così nel 1907, in quanto è il colore che meglio si vede da lontano. Hallen decise di investire nei trasporti pubblici per ripicca verso un tassista che gli aveva chiesto uno sproposito per una corsa. Nel 1908 la sua flotta poteva contare già su 600 auto che mandarono definitivamente in pensione le carrozze trainate da cavalli. Parte dell'economia della città si basa su turisti, che l'anno scorso sono stati più di 53 milioni, e quest'anno c'è anche il team di Moto4Peace che conclude proprio in questa città la riuscita missione umanitaria 2016. Complimenti a tutti e ci sentiamo presto in un'altra edizione di America Live, perché a New York ancora c'è molto da fare per i nostri amici. Da Richard è tutto.

0: Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, attenzione agli altri automobilisti a Malta. Nel paese in mezzo al Mediterraneo non è obbligatorio segnalare con la freccia la propria volontà di cambiare corsia.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

0: Landyu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyu is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
2: Più tardi, un nuovo successo sudamericano, qui su Radio Moto for Peace.
3: La mejor música solo para ti.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Behind! Dietro le storie della musica.
4: C'è un momento, un solo momento, in cui il mondo smette di essere rumoroso, in cui gli stadi tacciono, le luci si spengono e tutto quello che resta è il suono di un telefono che squilla. '26 luglio 1977, New Orleans, una stanza d'albergo. Un uomo risponde.
7: Hello?
4: La voce è quella di Robert Plant, il cantante dei Led Zeppelin, 28 anni, capelli d'oro, la rockstar più luminosa del pianeta. Stadi pieni, jet privati, record infranti, una band che sembra invincibile. Poi, dall'altro capo del filo, la voce di sua moglie.
8: Carrick is death.
4: Carrick è morto. Il loro bambino, 5 anni, un virus allo stomaco, veloce, implacabile. Nessun segnale, nessun preavviso, nessun addio. Mentre Robert Plant cantava davanti a migliaia di sconosciuti dall'altra parte dell'oceano, il suo piccolo Mountain Man se ne andava. Il tour si ferma, le limousine, le suite, il mito scompaiono in un istante. Robert vola in Inghilterra, terreno bagnato di pioggia delle Midlands. La campagna è silenziosa come se sapesse cos'è successo. Il funerale, il giorno peggiore. Robert guarda intorno a sé, cerca i suoi fratelli di palco. John Bonham è lì, accanto a lui. Non dice molto, non serve. A volte l'amicizia è solo restare in piedi insieme. Ma due assenze pesano come pietre, Jimmy Page e John Paul Jones. Non ci sono, diranno anni dopo che volevano dargli spazio. Robert la chiamerà in un altro modo, vuoto. Forse non hanno tanto rispetto per me quanto io ne ho per loro, mormora al tour manager. Forse non sono gli amici che credevo. Quel giorno qualcosa dentro il Golden God si spezza. Non in un urlo, ma nel silenzio. Torna alla sua fattoria. Niente più jet, niente più folla. Smette addirittura di bere, smette di drogarsi. Smette di essere una rockstar. Ho perso mio figlio, dirà poi. Non volevo stare più nei Led Zeppelin. Volevo stare con la mia famiglia. Compila persino un modulo per lavorare in un college per insegnanti. Robert Plant, il dio dorato, pronto ad insegnare ai bambini in una scuola di provincia e lasciare per sempre la musica. Ma un motore romba vicino al cancello della fattoria. È una limousine nera, cappello da autista, indossato per scherzo. Ed è sempre lui, l'amico fidato, il batterista, John Bonham. Non viene a convincere, viene ad esserci. Si siedono in salotto, parlano poco, bevono qualcosa, ricordano chi erano prima dei riflettori. Amici, prima di tutto, musicisti dopo. Robert a questo punto accetta un'ultima corsa, un'ultima impennata contro la tempesta. Nasce In Through the Outdoor, dentro l'uscita, fuori dall'ingresso, dentro il dolore, fuori il mito. Dentro quell'album c'è una canzone, si intitola All My Love. Non è un brano rock. È un addio sussurrato, è una carezza a un figlio che non tornerà. preparano quindi per un grande tour in Nord America, ma l'oscurità non è ancora sazia. Il 24 settembre, durante le prove, John Bonham inizia a bere 12 ore di fila, 40 shot di vodka. La mattina dopo c'è silenzio. John Bonham ha 32 anni e non si sveglia più. Il cuore dei Led Zeppelin si fermerà per sempre e con lui la band. Niente tour d'addio, nessun batterista sostitutivo, niente operazioni nostalgia, nessuna corsa al denaro. La band più grande del mondo si ferma. Per rispetto, per amore, perché certe assenze non si sostituiscono. Nei decenni successivi offrono a Robert Plant cifre irreali, centinaia di milioni per una sola reunion. Lui risponde sempre allo stesso modo: no. Lo chiamano egoista, testardo, traditore del mito, ma lui sa qualcosa che pochi vogliono ascoltare. Quel mito, quel Golden God, è morto nel 1977 con suo figlio. Robert Plant non resta fermo in una fotografia ingiallita, si reinventa negli anni, scende dal trono per tornare uomo, scopre il bluegrass, il folk, i ritmi nordafricani, canta con Alison Krauss, abbassa la voce, smette di gridare verso il cielo, forse perché ha capito che il cielo non risponde. Non potevo più essere quell'uomo, dirà, e aveva ragione. Noi chiamiamo forza di continuare a correre, ma forse la vera forza è sapere quando smettere, quando dire basta, quando scegliere l'anima e non il denaro, la vita e non la nostalgia. Oggi Robert Plant ha più anni di quanti suo figlio avrebbe mai potuto avere. Sale ancora sui piccoli palchi, sorride, crea, respira, ma non è più tornato indietro, perché il passato non si compra, non si replica, non si rianima. Si ama, si lascia andare e si porta con sé, in silenzio. A volte la cosa più coraggiosa che puoi fare non è restare, è andartene, per salvare ciò che di te è ancora vero.

0: Va ora in onda Moto News. Info su moto e viaggi.
1: Amici ascoltatori, in questa edizione di Moto News lanciamo un appello e vi invitiamo a firmare per una raccolta firme che consideriamo di fondamentale importanza. Milano stringe ancora sulle limitazioni delle moto. Dal 2025 stop in area B e C, anche per Euro 2 e 3, e dal 2028 per tutte le Euro 3. Una decisione contestata, visto che le moto incidono poco sull'inquinamento. Secondo i dati ARPA Lombardia, costituiscono solo il 2,6% del PM10 e allo 0,5% degli NOx a Milano. Inoltre, evitano traffico e hanno consumi ridotti. Per opporsi è partita una raccolta firme per referendum che chiede la revoca del blocco. Servono 1200 firme per l'esame della proposta e 15.000 per votare direttamente.
0: Su Radio Moto for Peace, c'est le moment des grands succès d'Afrique.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Va ora in onda il diario di bordo di Moto4Peace.
4: Abbiamo infine scoperto perché il freddo ci ha tartassato così. Ne parlano addirittura i media locali. Forte discesa di aria gelida proveniente dalla Siberia, con vento forte, nevicate sopra i 300 metri e temperature basse. Insomma, la situazione della settimana prossima dovrebbe migliorare e questo ci aiuta psicologicamente. Ben ritrovati nel nostro speciale diario di bordo e vi parlo dal Kazakistan, ex repubblica dell'Unione Sovietica, che si dichiarò indipendente dall'Unione Sovietica il 16 dicembre 1991. Con i suoi 2,7 milioni di chilometri quadrati, il Kazakistan è al nono posto tra i più vasti paesi del mondo e uno dei più lunghi al mondo, secondo solo a quello del Canada e Stati Uniti. Da novembre a marzo le mattine gelide sono frequentissime ad Almaty e le temperature pomeridiane rimangono al di sotto degli 0 gradi per almeno un pomeriggio su 3. Il terreno è coperto di neve in media per 111 giorni all'anno, mentre le cime dei monti Altai sono innevate tutto l'anno. I kazaki, così come ci ha sempre raccontato il nostro capo spedizione Bernardo Lepore, sono di una ospitalità unica. Lo hanno dimostrato nel 2002, quando una spedizione di Moto4Peace ha raggiunto Pechino, e lo stanno riconfermando anche in questa occasione. Appena varcato il confine tra Russia e Kazakistan, tutto è cambiato. Anche la fisionomia dei kazaki è molto diversa. I connotati del tipico europeo svaniscono per dare spazio a quella asiatica. L'approccio è più caldo, più amichevole, e ce ne accorgiamo non appena arrivano i colleghi che ci scorteranno lungo le strade nuove ed asfaltate che il nostro Dino non riconosce più. Anche la scorta è eccezionale, praticamente si ferma il traffico non appena transitiamo. Intanto in città, presso il quartier generale di Kostanai, la polizia organizza un incontro con la stampa ed un meeting alla presenza di centinaia di agenti. Ma non solo, pranzo e cena offerta presso la loro mensa con menù speciale. Il colonnello comandante della struttura è un amante di calcio e conosce i giocatori italiani. Forse vi sarete dimenticati o non sapete che tra il team di Moto4Peace c'è Olga Gori, ex giocatrice di calcio nella nazionale femminile italiana. È bastato poco per dare il fisco d'inizio tra 5 rappresentanti di Moto4Peace e 5 poliziotti kazaki. A questo punto, suspense, il risultato. Ve lo comunicheremo nella puntata di domani.
5: Radio Moto4Peace, the radio without frontiers.
6: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.

0: Nel 2006 Moto for Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
4: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie.
5: Would be better if I was French.
3: BoatU has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
4: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
3: Plus, Geico can help BoatU cover what's on board, too.
4: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
3: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
6: I feel like I'm getting robbed when I bet the finals on a sports book.
7: Dude, delete that app. You need to be using Polymarket.
6: Polymarket?
7: Polymarket is a prediction market, not a sports book. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sports books.
6: Even during the finals?
7: Especially during the finals. You can even trade on whether Trump or Chalamet will attend the games.
6: No way. What's the catch?
7: No catch. And it's available in all 50 states. Polymarket is so confident you'll never go back, they're giving you $50 free on your first trade.
6: I'm deleting my sportsbook app. How do I get started?
8: Download Polymarket now and use promo code BUZZ for $50 free for your first trade. Stop letting sportsbooks steal from you. Download Polymarket and use promo code BUZZ for $50 free on your first trade. Use promo code BUZZ.
9: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
10: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
11: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
12: Made in Italy. Più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
13: Made in Italy, the most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
0: Tutti i giorni a rotazione su Radio Moto for Peace.
14: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
15: Uno di questi è il cyberbullismo,
14: una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
15: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
14: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
15: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Ciao, sono Carla e da quando risiedo in Italia ascolto Radio Moto for Peace. In ufficio, sul computer, a casa tramite la TV e in auto con il cellulare collegato all'autoradio tramite Bluetooth. Radio Moto for Peace è davvero la radio senza frontiere.
17: Radio Moto for Peace su internet, iPad, iPhone, Android, BlackBerry e su iTunes. Impossibile non poterci ascoltare.

In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Nel 2012, Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno de bitácora 2004.
4: 2004 logbook.

0: Moto for Peace è l'iniziativa di un gruppo di agenti di polizia che girano il mondo a bordo delle loro motociclette per portare aiuti umanitari. La prossima tappa del viaggio sarà in Africa, vediamo.
1: Spirito d'avventura, libertà di movimento, voglia di pace e di armonia. Tutto questo è Moto for Peace, l'associazione benefica costituita da appartenenti al corpo di polizia per perseguire finalità umanitarie attraverso spedizioni motociclistiche.
2: Abbiamo iniziato nel 2000 con la Roma Caponord Roma. Poi nella Pasqua del 2001 siamo andati in Kosovo accompagnati da due furgoni dove abbiamo portato degli aiuti alimentari, materiale didattico e anche aiuti a livello di medicinali. Poi nel 2002 la Roma-Pechino.
3: Prossimo obiettivo quindi per il 2004 è appunto il raid in Africa, dall'Egitto al Marocco. Anche qui abbiamo curato l'aspetto umanitario, che è rivolto all'istruzione delle bambine di una regione del Marocco, Kenifra, e cercheremo con l'aiuto dei nostri colleghi e delle aziende, degli sponsor che ci sostengono, di riuscire a portare avanti anche questo impegno con successo.
1: Come si fa poi a ottenere un fondo? Cioè chi è che effettivamente vi sta dando una mano?
3: Allora, noi abbiamo proposto, per quanto ci riguarda, una raccolta simbolica di tutti i poliziotti d'Europa. Parlo di un euro per poliziotto, per persona, ma poi abbiamo delle persone sensibili a questo tipo di iniziativa che ci danno le loro offerte.
4: Il nostro è un'attività sul sociale, però sentiamo poliziotti come prima cosa, per cui volevamo coinvolgere anche gli altri poliziotti e abbiamo avuto apprezzamenti e adesioni soddisfacenti.
1: Cosa vuol dire essere presidente di un'associazione che ha un fine benefico?
4: È un grosso orgoglio, una grossa soddisfazione e a volte ci si commuove pure.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boatyou is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boatyou can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
2: Behind dietro le storie della musica.
3: A Londra è mezzogiorno e a Filadelfia sono le 7 del mattino e in tutto il mondo è l'ora dei Live Aid. È il 13 luglio del 1985 l'annuncio di uno speaker dà il via al più grande concerto di tutti i tempi, nonché all'evento televisivo più ambizioso della storia. Persino lo sbarco sulla Luna impallidisce al confronto dei Live Aid. Pensate, 1,5 miliardi di persone in ogni parte del globo accende la TV per seguire almeno un frammento delle 16 ore trasmesse in diretta dallo stadio Wembley di Londra e dal JFK di Filadelfia. Il mondo del rock e del pop conta e si è dato appuntamento per contribuire a una buona causa, prestare aiuto alla popolazione dell'Etiopia decimata dalla carestia. Ma non molti ricorderanno però il finale del Live Aid. E per terminare nel migliore dei modi, il più imponente benefit concert della storia, Bob Geldof decide di lasciare il palco a colui che ha rappresentato un punto fermo, il punto più alto dei 20 anni precedenti, Bob Dylan. Chi meglio di lui avrebbe potuto chiudere una kermesse di quel tipo? Introdotto da Jack Nicholson, Dylan sale sul palco insieme a Keith Richards e a Ron Wood dei Rolling Stones. I tre hanno iniziato a bere dal mattino, vogliono arrivare carichi per l'effetto finale del Live Aid, ma otterranno il risultato opposto. Infatti la loro performance sarà disastrosa. Ognuno sembra suonare dei pezzi diversi. I tre si dimenticano addirittura i testi e gli accordi di ogni brano. Il pubblico rimane sconcertato, ma ancora più del pubblico imbufalito è Bob Geldof, l'organizzatore.
4: Work speaks for itself. Some artist's work speaks for his generation. It's my deep personal pleasure to present to you one of America's great voices of freedom. It can only be one man, the trans-

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine.
0: Un motivo in più per saperne di più.
2: Mini satelliti come laboratori completamente automatici per fabbricare farmaci tra le stelle, intelligenza artificiale e 5G per la telemedicina del futuro, magari per guidare da terra interventi complessi su una base lunare. Scalda i motori, la nuova economia legata a doppio filo allo spazio. Molte sostanze di interesse farmacologico, come ad esempio gli anticorpi monoclonali, sono difficili da cristallizzare sulla Terra, mentre le condizioni di microgravità possono offrire un miglioramento decisivo, ha osservato Yossi Amin, direttore dell'azienda Space Pharma, specializzata proprio nella ricerca farmacologica in condizioni di microgravità. Si guarda alla ricerca del futuro, pensando anche al momento in cui la Stazione Spaziale Internazionale avrà concluso la sua vita operativa, ha rilevato il direttore generale della CASER Italia, Alessandro Donati. All'orizzonte c'è l'arrivo della nuova navetta Space Rider dell'Agenzia Spaziale Europea, nella quale gioca un ruolo importante l'Agenzia Spaziale Italiana. Lo spazio può offrirci splendide opportunità, ha osservato il responsabile della ricerca. Le grandi distanze del territorio australiano hanno portato a sviluppare tecnologie dedicate al controllo remoto, dalla robotica al riconoscimento facciale a distanza, al servizio della telemedicina, ha aggiunto. È molto probabile, ha detto ancora, che queste tecnologie potranno essere cruciali nella futura esplorazione della Luna e di Marte.